Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Turing 104.
2: Turing 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito è Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post-Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
2: Prestano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nelle crisi iraniane, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
1: Veniamo in Italia. Svolta nel caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Le indagini hanno portato all'arresto della madre delle ragazze, del compagno e del nonno, accusati di aver organizzato il loro allontanamento. Determinante sarebbe stata una videochiamata effettuata dalla donna, che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia, nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti, vivevano segregate, senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
2: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Voltiamo pagina. Segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFT e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
2: Veniamo alla pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026. L'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, 2 volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere il fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito è Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
2: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
1: Veniamo in Italia. Svolta nel caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo, le indagini hanno portato all'arresto della madre delle ragazze, del compagno e del nonno, accusati di aver organizzato il loro allontanamento. Determinante sarebbe stata una videochiamata effettuata dalla donna che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate, senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
2: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Voltiamo pagina. Segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
2: Vediamo la pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026. L'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, 2 volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere del fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104.
3: Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'addio in lacrime di Keir Starmer alla guida del governo britannico, una promessa di stabilità durata 2 anni scarsi. Starmer costretto ad annunciare le sue dimissioni da leader del Labour e primo ministro britannico per spianare la strada al compagno di partito Andy Burnham, sindaco uscente di Manchester, invocato come salvatore della patria laburista sulle ali di un'immagine leggermente più progressista, ma soprattutto del recente successo elettorale locale con contro la rampante minaccia dell'ultradestra di Reform UK, forza trampiana portata nell'ultimo anno in testa a tutti i sondaggi nazionali dall'ex tribuno della Brexit Nigel Farage. Tra gli attestati di stima Starmer anche quello di Giorgia Meloni, che ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro dimissionario evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Passi avanti sui negoziati per il nucleare iraniano, il servizio della redazione.
2: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano e di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
1: In Francia il caso del giorno è legato ad una circolare firmata da Sébastien Lecornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici della pubblica amministrazione e ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate e sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Il fine è quello di evitare la vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie straniere e da gruppi di pressione. Il mondo della finanza in lutto per la morte all'età di 100 anni di Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve. Greenspan sarebbe deceduto a seguito di alcune complicanze legate al morbo di Parkinson. Nei suoi 18 anni alla guida della Banca Centrale degli Stati Uniti, l'ex presidente ha presieduto un'era di crescita e prosperità sostenute per gli Stati Uniti, che tuttavia si è conclusa con conseguenti devastanti nel 2008. La cronaca ci porta ad Avellino. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo che ha investito il piccolo si è fermato dopo l'impatto ed è a disposizione degli investigatori. Lo sport e il calcio, Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
3: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti nell'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
1: Alex Wazer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Wazer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
8: Wumbaca Touring 104.
9: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'addio in lacrime di Keir Starmer alla guida del governo britannico, una promessa di stabilità durata 2 anni scarsi. Starmer costretto ad annunciare le sue dimissioni da leader del Labour e primo ministro britannico per spianare la strada al compagno di partito Andy Burnham, sindaco uscente di Manchester, invocato come salvatore della patria laborista sulle ali di un'immagine leggermente più progressista, ma soprattutto del recente successo elettorale locale contro la rampante minaccia dell'ultradestra di Reform UK, forza trampiana portata nell'ultimo anno in testa a tutti i sondaggi nazionali dall'ex tribuno della Brexit Nigel Farage. Tra gli attestati di stima Starmer anche quello di Giorgia Meloni, che ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro dimissionario evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Passi avanti sui negoziati per il nucleare iraniano, il servizio della redazione.
2: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
1: In Francia il caso del giorno è legato ad una circolare firmata da Sébastien Lecornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici della pubblica amministrazione e ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate e sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Il fine è quello di evitare la vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie straniere e da gruppi di pressione. Il mondo della finanza in lutto per la morte all'età di 100 anni di Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve. Greenspan sarebbe deceduto a seguito di alcune complicanze legate al morbo di Parkinson. Nei suoi 18 anni alla guida della Banca Centrale degli Stati Uniti, l'ex presidente ha presieduto un'era di crescita e prosperità sostenute per gli Stati Uniti, che tuttavia si è conclusa con conseguenti devastanti nel 2008. La cronaca ci porta ad Avellino. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo che ha investito il piccolo si è fermato dopo l'impatto ed è a disposizione degli investigatori. Lo sport e il calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
3: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
1: Alex Schweizer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Schweizer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbach Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbach Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbach.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme.

0: del lunedì mattina, no? Che non è lunedì mattina, ma oggi è martedì. Ma per me è lunedì perché sono tornato oggi. Come va?
1: Praticamente lei che ha dormito 3 giorni.
0: Sì, sono come l'orso yogi praticamente. Quindi sono uscito, sono appena uscito dal letargo. Come va? Oggi abbiamo cominciato un pochino più tardi perché fa caldo. Alle 10,
1: fa caldo,
0: vale iniziare alle 10.
1: No, fa caldo.
0: Fa caldo.
1: Fa caldo.
0: Come va? È stata bene ieri senza di me, sì.
1: Ma guardi.
0: Lei sta sempre bene senza di me.
1: No, non è detto questo. No. Io mi adatto semplicemente, mi adatto alle situazioni. Ah. Del resto siamo esseri umani, siamo Homo sapiens sapiens.
0: Lei è una camaleonta. Come si chiama
1: colore?
0: La femmina del camaleonte? Leontessa.
1: Camaleontina.
0: Leontina.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Leontina mi piace.
0: Perché ci incasiniamo sempre con queste cose?
1: Perché non lo guardi, so, lei.
0: È più forte di lei. Va bene. Che
1: senta,
0: facciamo subito? Partiamo alla grande.
1: Partiamo, intanto io mi procuro un paio di lenti.
0: No, allora facciamo una cosa.
1: Che cosa?
0: Perché giusto, facciamo finta che sia un aperitivo questo qua che abbiamo fatto.
1: Che
0: e andiamo
1: senso?
0: Subito in break, subito così. Ta-ta. Come la vede lei? Subito così.
1: Non abbiamo fatto il break.
0: No, così, va via.
1: Bene. E andiamo in break.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi

0: nostri social.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Leggevo che questo videoclip della Baby K nazionale è tutto, vabbè, ma si basta vederlo, insomma, il video è tutto girato nei quartieri spagnoli a Napoli, bellissimi, insomma, quindi almeno un tuffo nella nostra tradizione partenopea non guasta mai, giusto? Io se riesco a fare una capatina quest'anno vado a farla, perché Napoli, ragazzi, cioè, uno ci lascia il cuore, no? Che dice lei?
1: Sì, sono bellissimi i quartieri spagnoli, sì, assolutamente.
0: Tutta Napoli in generale, tutta la Campania, tutto il sud Italia, tutta l'Italia, tutta l'Europa, tutto.
1: No, io a parte questo, poi volevo leggere il post del nostro amico Davide Serpa, perché
0: sì.
1: Veramente non riesco a smettere di ridere.
0: Mamma mia. E poi allora lo leggeremo. Allora, 23
1: leggo,
0: giugno,
1: lo leggo,
0: 23
1: come
0: giugno.
1: Se lo leggo. 23... Davide, se mi stai ascoltando.
0: No, non ci sta ascoltando perché non è a casa in questo momento. 23 giugno, gli eventi 1812, Napoleone Bonaparte inizia la famosissima campagna di Russia.
1: Quella, insomma, un successore.
0: Ecco, esatto, che poi venne replicato secondo lui anche da un altro grande generale, diciamo.
1: Il Baffetto.
0: Con gli stessi esiti. La Russia, ragazzi, è tipo un territorio impenetrabile, perché è giustamente sterminata.
1: Soprattutto
0: era...
1: se viene presa d'inverno.
0: Esatto, quando proprio c'è il generale inverno, sì. 1894, inverno. Il Comitato Olimpico Internazionale viene costituito alla Sorbona di Parigi, su iniziativa, indovini di chi, del barone De Coubertin, l'abbiamo studiato.
1: De Coubertin.
0: Pierre De Coubertin. 1905, l'aeroplano Wright Flyer numero 3, costruito dai fratelli Wright, compie il primo storico volo di un aeromobile più pesante dell'aria. E quella è stata, insomma, i pionieri dell'aria sono effettivamente loro, no? Un po' come i mongolfier per quanto riguarda le mongolfiere.
1: E non cadde.
0: No. 1990, durante un concerto dei The Cure, in un festival, una donna viene in un festival, perché non so pronunciarlo.
1: Festival ha un nome, adesso lo
0: allora
1: deve
0: glielo
1: dire.
0: Dico, il Glastonbury Festival.
1: Ma è famosissimo. Scusi.
0: Ma io devo starmi zitto, no? Però siccome sono troppo onesto.
1: Ma come fa?
0: Una donna viene gravemente calpestata dalla folla di spettatori e rischia un attacco cardiaco. Quando i musicisti se ne accorgono, interrompono immediatamente l'esecuzione di un brano e attendono che un'eliambulanza porti in salvo la donna.
1: Mamma mia.
0: Quindi comunque hanno fatto una bellissima
1: cosa.
0: Ma
1: che le pare? Che Robert Smith è uno così?
0: No, assolutamente no. Però dico, non tutti forse l'avrebbero fatto, no?
1: Io lo sto dicendo,
0: sappiamo,
1: no, infatti
0: bene. 1991, esce negli Stati Uniti e in Europa il videogioco Sonic, primo titolo della serie appunto omonima. Il titolo godrà di enorme successo e il riccio blu protagonista diventerà la mascotte dell'azienda Sega Master System.
1: Come l'ha detto bene.
0: Sega Master System. Che è? Ho sentito uno splash.
1: No, ero io che facevo il bagno a mare.
0: 1993, questa ce la ricordiamo un po' tutti, perché Lorena Bobbitt, se la ricorda Lorena Bobbitt? E vira il marito con un coltello da cucina. 2016.
1: Lui Porcellino, però Porcellino,
0: lui
1: cosa
0: Porcellino
1: li aveva
0: poi diventò
1: fatto?
0: Un attore, un pornattore, no? Un pornodivo, se non ricordo male. 2016, nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza dentro l'Unione Europea.
1: Ma io sono contenta.
0: Che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Sì, ma adesso secondo me vorrebbero rientrare.
1: Sì, sono contenta perché si sono pentiti.
0: E come avrebbe detto qualcuno, a un dove fai sto a stato facendo inverno, ecco.
1: Dicono proprio così.
0: Così lo dicono in Francia, così direttamente. In Francia, in Germania, in tutti questi posti, perché proprio non vedono l'ora di riaccoglierli a braccia aperte.
1: Proprio ieri che il primo ministro inglese ha dato le dimissioni solo dopo due anni. Piangendo poi.
0: Sì, no, non l'ho visto. Allora, per quanto riguarda le feste, i nati, eccetera, eccetera, io vi aspetto subito dopo questa bella canzoncina. Che dice? Che sa il sapore estivo di qualche anno fa.
1: Cos'è? Sapore di sale, sapore di mare.
0: Me ne vado, ragazzi, me ne vado.

0: lei dice che non era estiva, era, faceva parte del Festival Bar questa canzone, mentre l'altra era lo stesso anno di, dell'altra, se la ricorda, l'altra che cantavano sempre loro, come si chiamava? Ora mi scuso,
1: Yes, oh, che
0: in casino. Brava, quella là, sì.
1: No, quella là non è una canzone, sono loro, Yes, oh, Bass.
0: Si chiamava All That She Wants, no, esatto. Intendevo All That She Wants. Sì, quella là era più invernale, questa era la canzone estiva che avevano fatto. No?
1: Basta, non ne hanno fatte altre.
0: Non ne hanno fatto altre. Brava.
1: Sono venuti a mancare anche loro.
0: Ma no, poveracci, no, no, hanno aperto anche loro il famoso bar, la
1: ciurrascheria. La ciurrascheria, sì. No, allora, era una pizzeria,
0: allora,
1: mi ricordo molto bene.
0: Venga qui ad abbracciarmi.
1: A chi?
0: A me, perché oggi è la giornata mondiale degli abbracci, lo sapeva?
1: No.
0: Oggi sì, c'erano gli abbracci.
1: Non lo sapevo.
0: Chiunque avete di lato, quindi per esempio se siete in una macelleria andate ad abbracciare il macellaio, se siete, chiunque vi trovate di lato abbracciatelo in questo momento, perché è la giornata mondiale degli abbracci. Le feste oggi. Oggi la chiesa celebra San Lanfranco Beccari, vescovo di Pavia. Lo conosci? No.
1: No, mi manca, devo dire la verità.
0: Però per quanto riguarda i nati, oggi ci sono...
1: Conosco un Gianfranco, non so se è la stessa cosa.
0: Non credo, no, questo è Lanfranco.
1: Lanfranco,
0: no. Io conosco Roberta Lanfranchi, ma non credo che c'entri neanche lei.
1: No, non penso.
0: I nati del giorno, Giambattista Vico, 23 giugno 1668, filosofo, storico e giurista. Cos'è, era napoletano se non ricordo male, sì.
1: Lei l'ha studiato, sì.
0: Io l'ho studiato, ma penso che ai tempi di proprio suoi, di quando eravamo contemporanei, perché sono passati diversi anni. Poi un altro, che è un altro grandissimo italiano, Arnaldo Pomodoro, che tutti mi diranno chi è, uno che ha a che fare con i pelati,
1: sì, no? Sì, no, no,
0: uno scultore,
1: pittore,
0: la famosa sfera la trovate dentro i musei vaticani, giusto? Quindi la sfera, quella gigante che c'è nel cortile, è opera sua, uno dei più grandi scultori italiani contemporanei, sì, contemporanei, sì, perché sì, 1926. Bob Fosse, ecco, lo possiamo dire, forse il più grande coreografo di tutti i tempi. 1927, coreografo, ballerino, regista, attore, sceneggiatore statunitense, ha a che fare con Broadway, quindi uno dei più grandi, insomma, in assoluto.
1: Sì, di danza moderna.
0: Danza moderna, certo. Fabio Volo, attore, scrittore, conduttore radiofonico, ex Siena, ce lo ricordiamo pure questo, 1972. E Zinedine Zizou Zidane, lo conosci? Sì.
1: Guardi, lo conosco per vie traverse, perché credo abbia fatto cose sgradevoli.
0: Diciamo tipo qualche testata?
1: Sì.
0: No,
1: sì,
0: la testata nel petto di Materazzi. È lui, però è un grandissimo calciatore di tutti i tempi, allenatore di calcio, ex calciatore de France. Morti del giorno, invece, un grandissimo. Allora, le do un paio di indizi. Aveva l'occhio così, no? Un pochino l'occhio semichiuso.
1: Colombo.
0: Ha fregato subito così.
1: Che ci vuole?
0: Dicendo un bellissimo impermeabile color nocciola, insomma, era
1: bello,
0: molto particolare.
1: Era.
0: Comunque era lui, Peter Falk. 2011, attore, produttore televisivo, famoso soprattutto per il tenente Colombo. Insomma, uno dei precursori dei detective televisivi, no? Un pochettino, forse il primo in assoluto.
1: Penso proprio
0: se
1: di
0: non
1: sì.
0: Se non è il primo, uno dei primi, insomma, dai.
1: Da lì poi se ce ne sono.
0: C'era dovunque, ovunque, quantunque. Va bene, va bene, va bene. Allora, questo è il nostro almanacco. Dai, oggi non è stato lunghissimo.
1: No, l'abbiamo allungato noi.
0: Come nostro uso e costume, insomma, allungarlo. Vi lasciamo invece adesso la nuova di Irama, e così continuiamo con la musica bella estiva che ci ricorda gli ombrelloni, le pietre, i granchietti, quelli che le meduse, tutta che brutta immagine.

0: quando non siamo in onda.
1: Io mando
0: lei si deve concentrare
1: di 3 minuti e 02 in modo da, da compensare.
0: Ma lei insomma tiene le persone in ostaggio.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Ma me lo dicono tutti che quando mando messaggi vocali io li mando a 5 per, cioè direttamente in modo da sbrigarsi subito. Perché
0: io non li ascolto proprio, guarda.
1: Brava, lo sappiamo. Infatti ancora aspetto che mi risponda l'altro giorno, vieni a salvare che sto morendo. E ancora non. Vabbè, lasciamo stare.
0: Sa
1: va
0: benissimo che non mi deve mandare audio. E se me li manda non devono durare più di 10 secondi.
1: Ma se anche lei li manda gli audio.
0: Non è vero.
1: Vabbè, lasciamo stare. Ok, adesso ci racconti qualcosa.
0: Sì, stavamo parlando di Davide, del nostro amico Davide, che ha fatto una delle esperienze più brutte della vita che si possono mai fare.
1: Sì,
0: ovvero
1: sì,
0: sì, andare a un karaoke.
1: No, non è che è proprio andata al karaoke, si è trovata a passare sì, da quelle sì, parti.
0: Sì. No, mangiava una pizza, mi scusi.
1: Voleva andare a mangiare la pizza, si è fermato, ma non perché c'era il karaoke, perché si voleva mangiare la pizza.
0: Perché si voleva mangiare la pizza. Allora, la pizza non deve rimanere sullo stomaco, deve essere digerita con calma, esatto. Perché la pizza è una delle cose, lo sappiamo, l'abbiamo gustata anche noi. Abbiamo fatto, sì, ci abbiamo dedicato un intero festival,
1: sì,
0: voglio dire.
1: Sì, sì,
0: e la pizza deve essere gustata, digerita.
1: Certo.
0: Assorbita, cioè non ci deve rimanere sullo stomaco come
1: esatto,
0: una palla, perché
1: esatto,
0: vede la cattiva musica, la musica fatta male, possono uccidere la gente.
1: Sì, nuoce gravemente alla salute,
0: esatto,
1: c'è scritto fuori. Sì,
0: scritto,
1: sì.
0: Infatti dovrebbero mettere un cartello. E allora che cosa succede? I ristoratori a volte per risparmiare farebbero qualunque cosa.
1: Sì.
0: Lei lo sa, è del mestiere. Quindi.
1: Ma infatti io lavoro pochissimo proprio per questo, perché non cerco di non scendere a compromessi.
0: E allora che cosa si fa in questi casi a volte? Lui lo scrive chiaramente. E i ristoratori certe volte pensano soltanto a fare cassa, o prendono i soliti compari, ci si improvvisa musicisti, direttori artistici senza alcuna competenza, distruggendo la professionalità invece di chi sputa sangue su uno strumento da una vita. C'è gente,
1: chi
0: mio caro,
1: anche tanti soldi,
0: c'è gente, mio caro, che ha un'attrezzatura che costa più di una macchina.
1: Ne so qualcosa, guardi.
0: E a volte i ristoratori, non tutti, ci cioè sono quelli
1: no,
0: che invece lo
1: carità,
0: sanno, assolutamente, ma non
1: proprio
0: tutti, se ne fregano. Lui l'ha scritto chiaramente, domenica sera è andato a mangiarsi questa benedetta pizza che invece poi gli è rimasta qui. Cioè,
1: ricordiamo
0: traduca,
1: un bravissimo
0: traduca qui,
1: eh?
0: Esatto. Sì. E c'era questo signore che praticamente invece della musica ha mandato
1: sì,
0: le stonature,
1: sì,
0: le, stonature sì, le classiche stonature, le parole dette così, insomma.
1: Per carità, può capitare l'errore, cioè facciamo musica live, però insomma una volta che tu sei
0: l'errore
1: al centro della città un errore non può capitare, è capitato Emilio, uno. Ci può essere l'intoppo perché se fai tutto live, però insomma se sei al centro della città, in una città che si spaccia
0: allora
1: per essere
0: turistica. E allora
1: turistica,
0: la domanda è sempre quella, quanta gente mi porti?
1: Brava, brava. Io
0: e
1: di solito
0: io
1: dico
0: rispondo,
1: mia moglie, mio figlio e i miei figli, ma non è sicuro.
0: E io rispondo, ma guarda che io faccio il musicista, non l'allevatore.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: No, non si può, non si può.
1: Purtroppo questa è la mentalità ormai bacata di tanti gestori di locali, purtroppo. E c'è gente che effettivamente va per una mangiata di. Addirittura sapevo di situazioni.
0: Di
1: io sapevo di situazioni. Non so se vado a scoperchiare il vaso di Pandora. Però c'è gente che addirittura andava gratis soltanto mangiando la pizza. Cioè
0: sì, sì, sì, è vero, è vero.
1: Quando invece io non dico che preferisco non mangiare quella sera, magari. Però deve essere pagato il servizio che vado a offrire, anche perché poi non si guarda mai l'orario. Tu vai a perdere un pomeriggio e lavora a tutti gli effetti, per chi come me per esempio che non ha un altro lavoro e come tanti altri che fanno queste cose così,
0: ecco, finito,
1: è giusto essere
0: finito insomma, il momento polemica. Vi invito a leggervi l'articolo di Antonio Calabro che parla proprio di questo.
1: Antonio Calabro, certo Antonio Calabro, che si attacca a questo discorso anche di Davide Serpa che abbiamo detto. Va bene, sentiamoci un po' di buona musica invece.

0: Ed eccoci, ed eccoci qui alle 10.59, quindi giustamente di nuovo a ridosso del break, però giusto per salutarvi, per dirvi non andate via, perché noi a breve, a brevissimo tempo, un 5-6 minuti e torniamo, giusto?
1: Dove andiamo?
0: Così, a prenderci un caffè, che dice, no? Ci facciamo una passeggiata, sì, noi che siamo anziani sempre andiamo a
1: passeggiata.
0: Abbiamo bisogno di fare
1: la
0: circolazione nelle gambe, nelle cose.
1: La circolazione?
0: No, no.
1: Ma cosa vuole fare il vigile? le regalo una paletta, non lo so.
0: Vabbè, la paletta, scopa e paletta.
1: Lo sa che io non vedo un vigile con la paletta da anni.
0: Sì, quelli, sì, come si chiamano quelli, i pizza, hanno un nome simile, quelli che c'erano a Roma, quelli che stavano, c'è presente al centro.
1: Alberto Sordi?
0: Come si chiamano? Pizza, avevano un nome tipo a che fare
1: non
0: con,
1: ho idea.
0: Con pizza. Adesso non
1: con
0: mi
1: la
0: scuso.
1: Pizza?
0: Sì, avevano un nome particolare. No, a Reggio sì, effettivamente da tantissimo tempo che non. Ormai cioè, sono tutti super palestrati, tutti.
1: Ha notato, vero? Sì. Dotati di pistola tra le altre cose, quindi
0: sì,
1: arma da fuoco.
0: Sì. Allora torniamo subito tra una decina di minuti circa, voi rimanete con noi che vi racconteremo qualcosa che ha a che fare con i mondiali, insomma tantissime altre cose, anche Wimbledon che è iniziato ieri con,
1: esatto,
0: con l'eliminatorio, insomma con le qualificazioni, il mondiale che sta facendo uscire fuori delle nuove leve, ovvero Messi, Haaland, Mbappé, tutti insomma vecchie
1: bombe,
0: anche il peggio, insomma vi racconteremo, quindi ne vale la pena di rimanere con noi e vi racconteremo tante belle storie. A dopo.
2: Touring 104 notizie.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi rivolto agli alleati ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della pulce, il successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
4: L'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 di trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
3: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo, Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra, Ghana, all'una della notte italiana, Panama, Croazia, alle 4 di domani, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Ecco. Ci siamo.
1: Ci siamo, ci siamo. Sì, ogni
0: ha
1: tanto
0: abbassato
1: sì,
0: la
1: sì,
0: base.
1: Sì,
0: per
1: sì, sì, va bene così.
0: Così va bene, così sì, va bene. Allora, cominciamo a parlare di notizie.
1: Sì.
0: Cominciamo con, cominciamo con Alex Warzer.
1: Sì, sì.
0: Io sono sconvolta. Guardi, io sono convinta della sua innocenza.
1: Terapeutico
0: no.
1: No, nel senso di accanimento.
0: Accanimento, punto. Perché ha 40 anni e non ha senso quello che è successo. Trovarlo un'altra volta positivo al doping, veramente non ha senso. Perché avrebbe dovuto farlo? Ma perché avrebbe dovuto farlo? Mi spieghi? Mi spieghi?
1: Lo sai che non lo so io, invece non so come pronunciarmi. Perché... possibile che ce l'hanno a morte con lui tutti quanti che vanno a trovare sempre soltanto lui.
0: Ma perché
1: lui
0: avrebbe dovuto doparsi? Non è impossibile che possa vincere ancora.
1: Non so.
0: No. Nessuno mi convincerà del contrario.
1: Il doping purtroppo è una sorta di droga in un certo senso, quindi non è facile uscirne. Una volta che inizi, quindi non lo so, non so, ecco. Mentre di solito mi schiero da un lato o da un altro, stavolta preferisco stare nella terra di mezzo. Boh. Lei?
0: No,
1: lei
0: io invece sono lei è convinta. Io sono convintissima.
1: Speriamo, perché comunque è un campione, a prescindere, ha portato a casa diversi titoli, insomma. Quindi.
0: Ma non avrebbe senso. No, sono convinta, no.
1: Non lo so.
0: Mi dispiace, io no, non ce la faccio.
1: Non sappiamo. Vabbè,
0: basta.
1: Sarà che può essere che magari è scomodo, quindi cercano di
0: certo che è scomodo, è un campione, ha detto bene. Del resto sono riusciti a distruggere.
1: Mi viene in mente Ben Johnson, no? Che una volta che è stato sgamato, poi ha deciso di fermarsi. Cioè
0: perché quando un innocente riesce nuovamente a mettersi in gioco? Di nuovo, no, lui si è dichiarato innocente, però stavolta dice che non si difenderà. Jack lo squartatore non è
1: per
0: mai stato
1: dire,
0: trovato.
1: No, nel senso,
0: lui si è dichiarato innocente, solo che stavolta non ha detto anche che non ha più le energie per difendersi, ed è una cosa terribile.
1: Sì, anche perché sono già una decina di anni, penso che è bacchettato praticamente, no? O no?
0: L'unica cosa, dice, chiederemo come unica cosa le controanalisi a patto che venga realizzato un controllo di un residuo di urina. Se questo non è accettato, dice, rinuncerà anche alle controanalisi. Sono un innocente che si può ritenere molto fortunato nella vita.
1: Sì,
0: ringrazia per il supporto di chi gli è stato vicino in tutti questi anni. È molto triste questa cosa. E allora, guardi, chiunque pensi che veramente Alex si sia dopato è totalmente fuori dalla realtà, perché i controlli ci sono sempre. Lui ha una storia assurda alle spalle, gli hanno distrutto la carriera, e nel momento in cui sente di voler tornare a fare qualche gara e ottenere qualche gara che non è neanche a livelli mondiali, ottenere dei buoni risultati, si torna a parlare e guarda caso anche di Olimpiadi, e guarda caso risulta positivo a un controllo antidoping. No, guardi, a che pro lo avrebbe fatto? Dai ragazzi, non scherziamo, hanno deciso di rovinargli anche l'ultima parte della sua carriera. No, mi sembra evidente, a 41 anni che interesse si può avere a doparsi, quando sai perfettamente che non andrai alle Olimpiadi, perché ci sono persone più giovani in ogni caso.
1: È vero quello che dice, però ripeto,
0: no. Fuori le provette. No.
1: Vediamo.
0: Comunque, l'unico modo che hanno trovato per fermare un grande uomo.

0: diciamo che con questo video la Britney Spears ha fatto tendenza, perché poi tante esibizioni, insomma tante cantanti si sono ispirate a questo look da educande da college, giusto?
1: Sì, erano lei e Christina Aguilera.
0: Christina Aguilera, che c'era questo sorta di dualismo agli inizi, poi lei un po' si è persa, sappiamo bene, insomma, per tante vicissitudini. Christina Aguilera poi ha preso delle deviazioni, diciamo, perché comunque
1: in che senso?
0: Questo genere si chiama teen pop all'epoca, poi lei ha cominciato a prendere proprio il pop, quello latino più particolare, ricordiamo insomma anche Moulin Rouge, no? Quando aveva fatto
1: ce la canti.
0: Allora, mondiali del 2026.
1: Lei mi diceva prima che voleva parlare di Messi, parliamo di Messi,
0: nella gara con
1: l'Austria.
0: Parla lei.
1: Ah, mi scusi.
0: No, stavo parlando.
1: Dica.
0: Che mentre noi stiamo parlando di quarantenni come Schwarzer, che purtroppo hanno questo tipo di problemi, c'è altra gente che invece nel fior fiore negli anni dove dovrebbero in tanti casi ritirarsi dallo sport, invece esplodono in maniera quasi inaspettata. Nel caso di Messi, ha segnato altri 2 gol ieri ed è capocannoniere in 2 partite, 5 gol, penso che tutti i record. Però non solo cose buone per quanto riguarda Messi. Sai che c'è da quest'anno quella regola che non puoi mettere la mano davanti alla bocca perché rischi l'espulsione? Già è successo diverse volte.
1: Perché?
0: Cioè, perché praticamente uno magari potrebbe offendere qualcuno, potrebbe dire una parolaccia, potrebbe imprecare e quindi automaticamente
1: potrebbe sbadigliare, scusi, ma
0: però non si può, e ieri praticamente il buon Leo ha messo la mano, a un certo punto andava espulso perché tutti quanti si sono ribellati, invece forse perché era Leo Messi non è successo niente e quindi qualcuno si è arrabbiato per questo motivo.
1: Ma non è solo il mondiale di Leo Messi.
0: Per quanto riguarda i grandi, perché si è risvegliato un altro grandissimo, ovvero Mbappé, Kylian Mbappé, insomma centravanti, centrocampista avanzato del Real Madrid, che ha segnato anche lui una doppietta, e un'altra doppietta l'ha segnata l'uomo più alto del mondo, ovvero Haaland, grandissimo insomma centravanti, forse in questo momento il più grande centravanti al mondo, e insomma questi tre stanno comandando la classifica dei capocannonieri, no? Di contro c'è invece qualcuno che dovrebbe esplodere, ma ancora non l'ha fatto, ma lo vedremo, speriamo stasera, insomma, visto che dovrebbero giocare oggi, un certo CR7, che a differenza si facevano un po' le similitudini e le differenze tra i due, che sono i due più rappresentativi logicamente al mondo, un po' come erano Maradona e Pelé una volta, si dice che comunque Messi è più uomo squadra, mentre CR7 è più un solista, e quindi è un po' viene messa ai margini della squadra, insomma del Portogallo, no? Mentre Messi è uno di quelli che partecipa attivamente alle manovre, insomma,
1: si gioca in 11.
0: Quindi comunque mondiale, che se ne dica, so che lei avrà tante cose da dire strane in questo mondiale, conoscendola.
1: Allora, cominciamo con Haaland.
0: Però volevo concludere, giusto per concludere, ci sono anche tante belle sorprese. Abbiamo visto Capoverde, abbiamo visto Curaçao, per esempio l'Algeria, il Senegal che ieri ha rischiato di pareggiare con la Norvegia. Insomma, ci sono e soprattutto record di gol segnati, sì che ci sono 200 miliardi di partite, però insomma tantissimi bei gol.
1: Invece, e allora di Haaland glielo dico dopo.
0: Me lo dice dopo? Si è offesa?
1: No, va bene.
0: Allora tutti pendiamo dalle sue labbra, ci racconti cose belle però, cose simpatiche, va bene? Come sa fare solo lei, no? Allora non sono cose simpatiche, attenzione. No.

0: Com'è questa cosa?
1: Cosa nostra? No, bossa nostra questa.
0: No, però sembrava il fatto che Gaia sarebbe in carne.
1: No, vabbè, rispetto a se fosse stato, stavamo commentando se fosse stata questa canzone, insomma,
0: Gaia
1: se...
0: è bellissima.
1: Ma nessuno lo mette in dubbio, ma un paio di anni fa sarebbe stata attaccata, insomma,
0: basta,
1: perché rispetto allo stereotipo delle ragazze.
0: Con questi stereotipi, basta.
1: No, ma io sono a favore delle ragazze in carne, per carità, cioè a me non piacciono quelle belle ossa,
0: normali.
1: Quindi...
0: Le ragazze sono
1: devono
0: normali.
1: Ma così va bene. Perché
0: basta.
1: Non devono essere frutto di fantasia, devono essere la ragazza della porta accanto, no? O no? Io la vedo così.
0: Ce la, non, vuole, ce la posso.
1: Sta mettendo in bocca cose che non sto dicendo. Se vuole che dico che ho detto che è brutta, ma non lo dirò
0: ma
1: mai.
0: Brutta. No. Vabbè, a parte il fatto che è bellissima.
1: Posa, non lo dirò mai, perché è bella, io già la seguo dai tempi. Certo, c'è un pochino le orecchie, un pochettino che prende. Però oltre quello. No, ma scherziamo, però oltre quello è una bellissima ragazza, Gaia, la ricordo addirittura quando ancora lei non la conosceva, lei aveva fatto i provini per X Factor e arrivò addirittura a fare il serale, quindi dopodiché fu ripescata per quanto riguarda Amici l'anno successivo e lo vinse alla grande con Scega, se la ricorda?
0: Chi?
1: Scega, vedi, io so tutto, vita, morte e miracoli.
0: Guardi, guardi, l'unica cosa su cui posso contestare Gaia sono le canzoni.
1: No, questa è bellina, questa è carina. Ma anche Scega, perché anche quella era in portoghese, perché lei, ricordiamo che è di origine brasiliana, di papà. Di mamma.
0: Si chiama,
1: di mamma.
0: Si dice così in Brasile.
1: Sì,
0: in portoghese,
1: sì,
0: in Portogallo.
1: In portoghese si chiama
0: mamma. Mamma. Mi sa che da noi mamma è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa, sì. Lei il mamma.
0: Si nasconde nell'armadio di solito, oppure sotto il letto.
1: Che mi sto guardando una fiction che ha a che fare, che ci sono tanti mamma.
0: Ma io non gliela sto spoilerando. Io so che fiction si sta guardando.
1: Quale? Lo dica. Non lo dice. Vabbè.
0: Però non gliela sto spoilerando.
1: No,
0: assolutamente.
1: Allora ci racconti questi 2 minuti che ci separano.
0: Volevo parlarle di Holland, perché lo scorso dicembre, lui e suo padre hanno comprato silenziosamente all'asta l'edizione del 1594, delle Saghe dei Re di Snorri Sturluson, il libro più caro mai venduto nella storia norvegese. Esiste una sola copia al mondo.
1: Quindi sa leggere allora, quando niente.
0: Ma che vuol dire? Ma che
1: perché
0: fa?
1: Di solito c'è lo stereotipo anche questo.
0: L'hanno donata alla biblioteca pubblica di Brine, la città dove Holland è cresciuto, e ha una sola condizione: deve rimanere aperta.
1: Che è la biblioteca?
0: La biblioteca, certo. Non la copia del libro.
1: È a posto per questo.
0: Chiunque può entrare e leggere questa copia.
1: Quindi l'ha data in comodato d'uso praticamente.
0: Sì, è una cosa bellissima questa.
1: Sì.
0: Una sola copia del libro e tutti possono andare a leggerlo.
1: Bello, ma presumo che comunque sia un pochino.
0: È andata a vista, penso, certo. È costosissimo.
1: Visto
0: quindi.
1: Costosissimo.
0: Perché è costata? Io non gliel'ho detto, in effetti.
1: No.
0: $134,000.
1: Che sono per uno che
0: non fuma?
1: Non lo so se fuma, però. Per lui sono. Non sono niente.
0: Non
1: credo,
0: so
1: no?
0: Quanto guadagna il ragazzo.
1: Al City,
0: però...
1: presumo che non sia sottopagato.
0: Non so quanto guadagna, però ha comprato questa opera d'arte, si può dire.
1: Sì, si può dire.
0: Opera d'arte. E lui, insieme al padre, lo hanno donato alla biblioteca.
1: Ma lui è un simpaticone. Cioè, sembra un orso, diciamo, cioè un gigante, però
0: caruccio.
1: Poi. È tanto caruccio. Sì. E d'altronde la Norvegia penso sta toccando massimi storici. No, a livello di già qualificata pure
0: ma ha visto che anche in Parlamento fanno la mossa del bogatore?
1: Ormai è diventata.
0: Quando si riuniscono in Parlamento e fanno la mossa tutti quanti
1: ma lì
0: insieme,
1: in Norvegia?
0: Sì, in Norvegia fanno la mossa del bogatore e sono precisi proprio
1: perché
0: precisi,
1: bisogna
0: sì.
1: essere
0: certo,
1: a proposito
0: tutti coordinati
1: ci sentiamo dopo che adesso c'è ci ha fregato, è partito su
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia, leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: se parliamo di estate non può mancare questa, perché è una di quelle del 98, se non ricordo male, 1998, che ci accompagnava insomma nelle torride notti d'estate, eh? Anche di giorno, no? Una delle canzoni più belle dei, come si chiama, i ragazzi del faro, no, la famiglia del faro, giusto?
1: Sì, comunque hai significa da sballo.
0: Che vuole. No, la canzone, no, per il gruppo si chiama Light Family,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, da sballo,
0: insomma.
1: Parliamo della Nuova Italia.
0: Quale Italia?
1: Quella di calcio.
0: Sì, perché calcio. Che ha fatto?
1: Sì, la Nuova Italia di Malagò, lo sappiamo, sale Conte in panchina.
0: Ricordiamo che ieri è stato eletto Malagò.
1: Esatto,
0: come
1: sì.
0: Capo supremo.
1: E Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, l'uomo chiamato a dare una svolta, speriamo. Al pallone italiano. E che continua incredibilmente, non si sa perché, non me, ad appassionare tutti. Qualcuno mi picchierà, ma che fa sempre più fatica a rotolare. Sì, Malagò, sì, vuole partire con un
0: pallone quadrato, diciamo.
1: Sì, Malagò vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte, commissario tecnico, e diciamolo con Paolo Maldini, direttore tecnico.
0: E non sarebbe malvagia l'idea,
1: No, non è che non sarebbe malvagia, l'ha fatto, è così.
0: Ah, già sicuro?
1: Sì, uno scenario già avviato.
0: Mi mancava questo, vero?
1: Ah, non lo sapeva.
0: No,
1: è incredibile. Stamattina.
0: Ah, ecco perché.
1: Okay. La notizia è fresca, mio caro.
0: Appena
1: tirata fuori dal frigorifero. Scenario già avviato per l'ex rossonero, è praticamente fatta, ma su cui c'è ancora da lavorare. Inizierà
0: meno
1: subito.
0: Meno male, visto che non è stato valorizzato dal Milan, uno che è la bandiera del Milan. E lo dico da milanista, scusi, sono un po' arrabbiato per questo.
1: No, non si arrabbi.
0: Venga che sia a livello italiano, perché è veramente una persona di un
1: mamma
0: certo
1: mia,
0: stesso.
1: Che cosa ho fatto?
0: Ha fatto bene, però guardi, meglio addirittura per tutta l'Italia.
1: Aiuto!
0: No, vada, chiedo scusa.
1: Vado?
0: Sì.
1: Dicevo che c'è ancora da lavorare, sì, inizierà subito facendo leva sulla propria credibilità costruita in tanti anni di successo, lei è testimone, no? Può essere questa l'arma per vincere? Per convincere l'ex tecnico del Napoli a fare una scelta di cuore.
0: Quindi mi faccio capire, si era parlato di Mancini, no? Allora, visto che

0: vogliono
1: Maldini.
0: No, no, di Mancini come allenatore, vogliono optare per Conte, allora, da quello che dice lei.
1: Conte e Maldini.
0: Ok, insomma, vediamo.
1: Però lo sappiamo bene che Conte in 20 anni di carriera non ha mai lanciato molti giovani, l'ha fatto raramente, quindi sì, lo farà adesso? Lei che dice?
0: Non lo so.
1: Secondo me Baldini e Maldini sarebbe stato perfetto.
0: Baldini. Sì. Baldini, che è l'attuale commissario tecnico.
1: Non a tutti piace Conte, da questo punto di vista.
0: Però è uno vincente, Conte.
1: Maldini piace moltissimo. Guardi,
0: già preso tutte, io ero innamorato,
1: già preso suo, tutte le informazioni. Qui piace.
0: Quando giocava terzino sinistro, sia in nazionale, la nazionale di vicini, e non solo, anche di Sacchi, se non ricordo male. Nel Milan, quello stratosferico di Sacchi, che vinceva dovunque andava, vinceva. Quindi è poi una persona veramente di un certo aplomb, una persona che ha a che fare con i giovani. Quindi potrebbe essere un'ottima scelta. Su Conte, ma veramente non vorrei neanche Mancini. Anch'io sono del partito di Baldini a sto punto. Cioè, facciamo il tentativo, come hanno fatto tantissime nazionali, di puntare su allenatori giovani. Diciamo che non è giovanissimo, per carità, Baldini, però è uno che, insomma, si è fatto. Si è fatto, non in quel senso lì, viene dalla gavetta, viene dalla gavetta,
1: che mi mette in bocca parole che non ho
0: dalla
1: detto.
0: Gavetta, non lo so, staremo a vedere.
1: Intanto
0: è già una cosa buona che è salito Malagò, è un'ottima scelta quella.

0: Eccoci, eccoci qui, l'ultimo quarto d'ora che ci separa insomma dal mezzogiorno, e noi ancora abbiamo qualche altra notizia da darvi, fresca, giusto?
1: Tantissime.
0: Per esempio su Wimbledon, lo sta seguendo? Già abbiamo qualche novità, qualche...
1: No, ancora ci sono, no, ancora no, è troppo presto, troppo presto.
0: So che Cina è andata avanti, già c'è stato un derby. Vabbè, ancora i big devono cominciare a scendere, credo da domani, no? O no? Ancora no, forse.
1: No, guardi, sì, da domani, infatti da domani io comincerò a dare le notizie, ancora le qualificazioni non voglio chiarire. No, volevo parlarle del Giappone.
0: Giappone sempre come calcio?
1: Sì, il Giappone strapazza la Tunisia e i tifosi impazziscono.
0: Sì.
1: Sì. Ha presente Ollie e Benji.
0: Sì,
1: esatto. No. Oliver Hutton alla fine conquista il mondiale battendo il Sud America. Ora, se il Giappone riuscirà a fare tanto, non è dato sapere, ma di sicuro la nazionale di Moriyasu rischia di essere una mina vagante in questo mondiale, lo sappiamo. All'esordio ha fermato l'Olanda sul 2-2. E la Tunisia l'ha strapazzata per 4-0. Guardi che si stanno dimostrando veramente intensi. È vero che gli africani già ne avevano presi 5 dalla Svezia, però
0: è anche vero, certo.
1: A suo posto, voglio dire, la differenza c'è, è troppa, però io li terrei sotto occhio, mi piacciono.
0: Sotto osservazione, sì.
1: Anche perché il CT pare sia molto amato
0: lì in patria?
1: No, dappertutto,
0: in generale.
1: Dicono che sia bellissimo, sia considerato un bellissimo uomo.
0: Ah, non ce l'ho presente in questo momento, poi... Però viene a me che questi mondiali sono particolari, perché
1: molto
0: comunque
1: particolare,
0: stanno uscendo fuori nuove realtà, anche l'Iran, no? Che praticamente
1: sì, a proposito, sì, l'Iran, le volevo parlare dell'Iran in effetti, perché l'Iran ha lasciato un biglietto negli spogliatoi ed è stata una cosa molto carina.
0: Sì, che hanno scritto?
1: E io lo dico subito appena lo ritrovo.
0: Ah, vabbè, l'ha perso.
1: Sì, l'ho perso. L'ho perso, glielo dico dopo.
0: Ah, va bene, va bene. Sicuramente era qualcosa di importante. Però nel frattempo, mentre lo cerca, anche se già è risaputo, a proposito di Giappone, sappiamo bene che loro hanno l'usanza di sistemare tutto. Loro non possono vedere disordine.
1: No, per carità.
0: Praticamente si trasformano in super saiyan della pulizia e dell'ordine.
1: Perché non vengono a casa mia allora?
0: Esatto.
1: Mi faccia capire.
0: Si mettono veramente a sistemare, a raccogliere le carte. Cioè,
1: hanno pulito lo stadio dove hanno giocato.
0: Questo dico io, pazzesco. Magari la cultura loro dice questo, che bisogna lasciare tutto pulito. Perché non prendiamo da questo spirito da samurai che hanno loro, praticamente da cultura orientale, di quella veramente dove...
1: No, perché io sono stanca, guardi, lo facciano loro.
0: Ah, per questo. L'ha trovata, io sto cercando di aiutarla. Niente,
1: no, gliela dico dopo, è ovvio.
0: Ce la racconterà.
1: In effetti l'ho trovata. L'Iran lascia un biglietto nello spogliatoio dello stadio di Los Angeles dopo la partita pareggiata contro il Belgio, dove c'è scritto che la pace, il rispetto e l'amicizia prevalgano tra le nazioni. E quanto hanno scritto a mano i giocatori dell'Iran in questo biglietto dopo la partita appunto pareggiata contro il Belgio. La delegazione iraniana ha dovuto, come da indicazioni delle autorità americane, lasciare subito il suolo della California per tornare nel ritiro di Tijuana in Messico, ma prima ha voluto ringraziare la città per l'ospitalità ricevuta per le due prime partite di...
0: Insomma, la terza la giocheranno in Messico forse allora direttamente, può essere.
1: I giocatori hanno aggiunto anche gli hashtag 168 e Minab, in riferimento alle 168 persone, la maggior parte delle quali bambini, uccise da un attacco aereo statunitense contro una scuola a Minab dopo l'inizio della guerra tra Stati Uniti ed Iran.
0: Insomma, va bene, torniamo dopo. Nel frattempo ci ascoltiamo questa bella canzone che ce la

0: ragazzi, a me fa paura questa persona che c'è di fronte qua. Cioè, ha cominciato a urlare come una satanata, ragazzi.
1: Ci siamo scatenati.
0: Non
1: un
0: faccia
1: po',
0: così,
1: vero?
0: Che poi sente male, che c'ha un'età.
1: Oh, cosa dice?
0: Ma gridava, cioè, sembrava veramente l'esorcista là, il film.
1: E che cosa è successo?
0: Che è successo?
1: Ah, è tornata.
0: Cioè, cioè. Va bene, sono le 11:52.
1: Tutto
0: ha finito
1: bene.
0: Di gridare, sì.
1: Certo.
0: Ok. Ora di cosa ci vuole parlare? Qualcosa
1: allora,
0: di...
1: sì, cambiamo completamente argomento,
0: sì,
1: anche perché l'ultima
0: mondiali.
1: Notizia, basta.
0: Ma se ne ha parlato da 2 ore, ne sta parlando.
1: Volevo fare un favore, basta, così.
0: Grazie.
1: E diamo una notizia di tutt'altro genere.
0: Sì.
1: Completamente diversa. Parliamo di liti condominiali.
0: Sì, con chi ha litigato?
1: Io con nessuno, io non litigo mai con nessuno.
0: Uh-huh.
1: E lei non lo so perché lei... Esatto, appunto, gli era un brutto carattere, si sa, lo facciamo sapere anche i nostri radio / video ascoltatori, ovvero coloro che ci seguono attraverso il
0: però
1: canale 87.
0: Se sopporto lei, sopporto tutti.
1: Il digitale terrestre, non faccia rumore. No, non tocchi il microfono.
0: Non so, giuro.
1: Cosa sta facendo?
0: Sono elettrico.
1: È elettrico, va bene, ragazzi. Zoccoli come pantofole di notte. Urla in vereconde, gong suonato per ore, insomma la vicina incubo del palazzo alla fine è stata condannata a 8 mesi.
0: Morte proprio, no.
1: Gli altro che a morte l'avrei condannata io, guardi. E vengo e mi spiego.
0: Venghi.
1: Alla
0: venghi
1: fine
0: tosta,
1: del processo.
0: Sì.
1: Ha persino pianto la povera donna vittima di stalking. Pianto di sollievo.
0: Sì.
1: Aveva appena infatti sentito il giudice di Rovereto,
0: sì,
1: dottoressa Monica Izzo, pronunciare la sentenza di condanna a 8 mesi di quella che per 4 anni l'aveva perseguitata con ogni tipo di molestia. La stalker era arrivata a gridare urla in vereconde, non so che cosa avesse gridato, non è specificato.
0: Come stava cantando lei prima, allo stesso modo.
1: Non è vero. E, nella sua stanza, presumibilmente anche nei momenti di intimità con il compagno, pur di disturbare i vicini del piano di sotto, il tribunale ha ordinato all'imputata di pagare anche 8.500 euro di risarcimento alla coppia costituitasi parte civile. Insomma, 4 anni di stalking, zoccoli che facevano rumore la notte, urla, il gong
0: perché?
1: Per disturbare, suonato per ore. Sì, lo faceva apposta, certo. Per 4 anni, signore mio, e non l'hanno picchiata.
0: Io fortunatamente non ce l'ho queste sfortune, insomma, tutto sommato, non dico che è silenzioso il mio condominio, però so di persone che conosco, non posso fare nomi, dove praticamente io certe volte che vado a trovare, faccio l'esempio mia mamma, no? C'è sopra c'è la guerriglia, cioè mi sembra il Vietnam praticamente, cioè a parte che si ingiuriano, si fanno, si ridano, urlano, mamma, non parlo più, non li nomino più, ma cioè a livello veramente poi zoccoli, cose tanti,
1: ma non penso che lo facciano apposta.
0: Ma guardi, non lo so, certi scatafasci che si sentono, io, fortunatamente i miei genitori sono sordi, quindi, ma io no, e quando vado lì ogni volta tipo mi prende coccolone.
1: Ma questo qui lo faceva apposta, rende conto? Quattro anni di questa follia.
0: Gli zoccoli stile Dr. Schultz, quelli di Pio Amedeo, quelli che si andavano in giro.
1: Io immagino il gong la notte.
0: Gong,
1: gong, gong, gong. Cioè, noi ridiamo, però questa è follia.
0: Altra musica new age. Va bene, no, l'ultima canzone e poi chiudiamo. Dai, facciamo così.
1: Va
0: che
1: bene,
0: dice? Dai,
1: va
0: dai,
1: bene.
0: Dai, dai, dai.

0: con quest'ultima canzone che adesso c'è, che abbiamo mandato nel frattempo.
1: Ma che cosa sono questi rumori?
0: Non lo so perché fa queste pernacchie, sicuramente.
1: La queste smetta ci meritiamo, di disturbare.
0: Queste ci meritiamo. E niente, allora con questa vi vogliamo dare appuntamento a domani, ci sarà un'altra bella giornata. Poi giovedì vi ricordo che avremo puntata ricca, avremo degli ospiti, perché ci sarà Mariana Melchiona alla scuola Real Dance, per insomma, forse ci saranno gli Alla al Quadrato, pure ci sarà Gypsy Fiorucci, insomma veramente un bel parterre. E poi io giovedì vi saluterò e quindi vi lascerò, faremo questa staffetta con lei che farà la versione estiva di Touring Café, quindi vi lascerò in buonissime, in ottime mani, e poi chissà, ci vedremo un altro anno, poi lo vedremo, vi aggiorneremo, work in progress, va bene, ogni tanto posso venire a trovarla, sì certo,
1: se non ho niente da fare,
0: no, cerco, vengo e le porto il pasticcino, va bene, un pasticcino, lo vuole un gelatino,
1: certo,
0: va bene, allora per quanto riguarda Touring Café l'appuntamento di oggi finisce qui, vi diamo appuntamento a domani mattina alle 10 con Riduciano Cera
1: e Antonio Simone,
0: a domani, ciao cari,
1: a domani, ciao.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 di Direc, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'una della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Su Touring 104. Super Hit. Un grande successo di adesso. Ask yourself.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata da Al Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui qui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington, il servizio della redazione.
2: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
1: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio, quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza, quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso, che vede indagati 7 medici, tra cui i cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura: a maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 20,6% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Radio Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Nessuna modifica alla composizione del Consiglio regionale della Calabria. Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati da alcuni candidati alle ultime elezioni regionali che contestavano il sistema di attribuzione dei seggi. I ricorrenti sostevano che nel calcolo non fossero stati considerati correttamente i voti espressi per i candidati alla presidenza della regione. Una tesi già bocciata dal TAR Calabria e ora definitivamente respinta anche dai giudici di Palazzo Spada. La decisione conferma quindi gli attuali equilibri dell'Assemblea regionale e chiude il contenzioso aperto dopo il voto. Prende forma la nuova amministrazione comunale di Reggio Calabria. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha convocato per il prossimo 6 luglio la prima seduta del nuovo consiglio comunale, che si svolgerà all'Arena dello Stretto. Una scelta simbolica per consentire la partecipazione della cittadinanza all'avvio della nuova consigliatura. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente del consiglio comunale e la presentazione della nuova giunta. Intanto proseguono i confronti all'interno della coalizione di centrodestra per definire la composizione dell'esecutivo che guiderà Palazzo San Giorgio nei prossimi anni. Cordoglio a Reggio Calabria per la scomparsa di Carmelo Caridi, storico esponente della Democrazia Cristiana e già vice sindaco della città. Numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia da parte del mondo politico e istituzionale. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha ricordato Caridi come un uomo delle istituzioni, capace di distinguersi per equilibrio, serietà e senso del dovere. Parole di stima anche dalla senatrice Tilde Minasi e dall'ex assessore Giuseppe Falduto, che ne hanno sottolineato l'impegno al servizio della comunità e il profondo legame con Reggio Calabria. Con la sua scomparsa, la città perde una figura che ha segnato una pagina importante della propria storia politica e amministrativa.
2: Lo sport.
3: E questa è la settimana del closing. La regina si avvicina al passaggio di proprietà da Nino Ballarino a Claudio Lotito, con l'accordo ormai definito in ogni dettaglio. Chi conosce Lotito sa bene quanto il patron della Lazio sia abbottonato nei movimenti, soprattutto quando si tratta di operazioni delicate. E quella legata all'acquisizione del club amaranto lo è a tutti gli effetti. Oggi, martedì 23 giugno, era stata indicata la data come più probabile per arrivare alla firma. In ogni caso, salvo sorprese, la vicenda non dovrebbe andare oltre questa settimana. L'intesa tra le parti c'è già su tutto. A rallentare l'annuncio ufficiale sarebbe soltanto la necessità da parte dell'attuale proprietà di completare il pagamento di alcune pendenze prima di mettere tutto nero su bianco. Una volta superato anche questo passaggio, potrà arrivare la comunicazione ufficiale del cambio di proprietà. È facile immaginare che insieme all'annuncio del closing possano essere comunicati anche i primi nomi del nuovo organigramma societario. Grande attesa anche per capire chi guiderà la direzione tecnica del nuovo Corso Amaranto. Diverso invece il discorso legato all'allenatore, la scelta del tecnico potrebbe non essere stata ancora definita. La regina entra quindi in questi giorni decisivi. Dopo settimane di trattative, indiscrezioni e attese, il club amaranto è ormai vicino ad una nuova fase della propria storia. Una storia che su Instagram il sindaco Cannizzaro vuole mettere il sigillo su quanto scritto e detto. E infatti ha dichiarato: questa sarà una settimana molto importante per la città, sotto il profilo sportivo, sociale, ma anche amministrativo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring 104.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
2: In Francia 2 bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa Termo Casa ti offre, in collaborazione con Mitsubishi, prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri.

0: Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: During 104 notizie.
1: Nessuna modifica alla composizione del Consiglio regionale della Calabria. Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati da alcuni candidati alle ultime elezioni regionali e contestavano il sistema di attribuzione dei seggi. I ricorrenti sostevano che nel calcolo non fossero stati considerati correttamente i voti espressi per i candidati alla presidenza della regione. Una tesi già bocciata dal TAR Calabria e ora definitivamente respinta anche dai giudici di Palazzo Spada. La decisione conferma quindi gli attuali equilibri dell'Assemblea regionale e chiude il contenzioso aperto dopo il voto. Prende forma la nuova amministrazione comunale di Reggio Calabria. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha convocato per il prossimo 6 luglio la prima seduta del nuovo consiglio comunale, che si svolgerà all'Arena dello Stretto. Una scelta simbolica per consentire la partecipazione della cittadinanza all'avvio della nuova consigliatura. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente del consiglio comunale e la presentazione della nuova giunta. Intanto proseguono i confronti all'interno della coalizione di centrodestra per definire la composizione dell'esecutivo che guiderà Palazzo San Giorgio nei prossimi anni. Cordoglio a Reggio Calabria per la scomparsa di Carmelo Caridi, storico esponente della Democrazia Cristiana e già vice sindaco della città. Numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia da parte del mondo politico e istituzionale. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha ricordato Caridi come un uomo delle istituzioni, capace di distinguersi per equilibrio, serietà e senso del dovere. Parole di stima anche dalla senatrice Tilde Minasi e dall'ex assessore Giuseppe Falduto, che ne hanno sottolineato l'impegno al servizio della comunità e il profondo legame con Reggio Calabria. Con la sua scomparsa, la città perde una figura che ha segnato una pagina importante della propria storia politica e amministrativa.
2: Lo sport.
3: E questa è la settimana del closing. La Regina si avvicina al passaggio di proprietà da Nino Ballarino a Claudio Lotito, con l'accordo ormai definito in ogni dettaglio. Chi conosce Lotito sa bene quanto il padrone della Lazio sia abbottonato nei movimenti, soprattutto quando si tratta di operazioni delicate. E quella legata all'acquisizione del club amaranto lo è a tutti gli effetti. Oggi, martedì 23 giugno, era stata indicata la data come più probabile per arrivare alla firma. In ogni caso, salvo sorprese, la vicenda non dovrebbe andare oltre questa settimana. L'intesa tra le parti c'è già su tutto. A rallentare l'annuncio ufficiale sarebbe soltanto la necessità da parte dell'attuale proprietà di completare il pagamento di alcune pendenze prima di mettere tutto nero su bianco. Una volta superato anche questo passaggio, potrà arrivare la comunicazione ufficiale del cambio di proprietà. È facile immaginare che insieme all'annuncio del closing possano essere comunicati anche i primi nomi del nuovo organigramma societario. Grande attesa anche per capire chi guiderà la direzione tecnica del nuovo Corso Amaranto. Diverso invece il discorso legato all'allenatore, la scelta del tecnico potrebbe non essere stata ancora definita. La Regina entra quindi in questi giorni decisivi. Dopo settimane di trattative, indiscrezioni e attese, il club amaranto è ormai vicino ad una nuova fase della propria storia. Una storia che su Instagram il sindaco Cannizzaro vuole mettere il sigillo su quanto scritto e detto. E infatti ha dichiarato: questa sarà una settimana molto importante per la città, sotto il profilo sportivo, sociale, ma anche amministrativo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

e Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
2: In Francia 2 bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio, quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza, quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso, che vede indagati 7 medici, tra cui cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura. Maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 26% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring 104.
8: Benvenuti.
9: Ok.
8: Benvenuti a Casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a Casa Lopresti.
10: Ciao, c'è Nick dall'altra parte, lo vedo perché c'ha i tastini magici e con me sarà protagonista fino a 10.

hai dimenticato il microfono acceso. Stavo chiacchierando, logisticamente domani saremo a Cattona perché c'è una bellissima inaugurazione e noi saremo lì ovviamente con il nostro mitico Walking Radio per la gioia dei nostri aficionados fino alle 20. Sì, c'è l'inaugurazione di questo parco bellissimo presso una scuola primaria e saremo a Cattona, ragazzi, domani alle 17.

è uno spettacolo della natura. Questa è la canzone, la precedente, perché c'è la nuova che sta girando molto bene con Ultratech che canta. Era Jamaican nel pieno dell'estate, 23 giugno, no, il pieno dell'estate no, l'estate è ufficialmente iniziata due

Dito nella piaga! Fantastico, ragazzi! Oh, ragazzi, c'è la festa! Volevo salutare Alessandra che doveva essere qua alla radio. Ci ha mandato un messaggio. Ale,

Bella la canzone del duo New Shoes, Can't Wait. Erano americani loro, sono americani loro, cioè ci sono ancora. La canzone degli anni 90, ripresa la grande da Kesha, che canta con il sound di Bob Sinclar. Che facciamo? Una canzone spagnoleggiante, latina, di Rama, Cabana. Siamo sempre in diretta, radio e video touring, baby.

Rama. Possiamo andare indietro, Nick, un attimo, una canzone dei Strombellas. Mi piace quando inizia così. Radio Touring, una delle quattro canzoni dell'archivio meraviglioso che mandiamo nelle due ore di Casa Lopresti.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

Buona Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: mai più.
1: Mi sembra una canzone già sentita. Il ritornello, beh, tante canzoni ti sembrano uguali. Era Noemi, con Noemi siamo tornati in diretta 17.36, siamo anche in video ovviamente dalle 17. La radiovisione si sgancia con l'edizione del videogiornale, poi arriviamo noi fino alle 19, live, anche sull'87.

Summer Potential. Bene, domani puntata speciale di Casa Pessima, ma un po' tutta la radio, perché saremo in trasferta a Cattona per questa cosa bellissima. Si inaugurano presso la scuola elementare un parco giochi, una cosa meravigliosa. Ci sarà il nostro Walking Radio dalle 17 fino alle 20 con tanti speaker della radio.

tutta da scatenarsi con questa canzone, cioè più che scatenarsi, com'è il pogare, no? Cioè che si fa spesso nei concerti di musica un po' rock violento, ma nel senso buono, cioè violento, tranquillo, con un'alta adrenalina. Erano loro, le bambole di pezza.

Poteva durare anche 2 minuti la canzone, perché è un po' ripetitiva. Carl G, ma poi la chitarrina vincente e il rap che state sentendo in sottofondo di Manu Chao, formidabile come sempre. 10 minuti alle 18, poi arriverà puntuale la nostra informazione, però sapete che basta andare sul sito Touring 104 e il gioco è fatto, ci sono tutte le notizie a cura della nostra redazione. Complimenti ragazzi, buon lavoro dalle prime luci dell'alba.

Buon vento! Come adesso giovanotti Alfa. Oh ragazzi, domani alle 5 sarò in diretta. Ludovica, Adele, benvenuto. Ho visto un po' di nomi che verranno con me con il Walking Radio, perché saremo a Catona, questo posto bellissimo per tutti. Trasmetteremo in diretta da là, dalle 17 fino alle 20, mi raccomando. Poi sarò più tranquillo. C'è Nicky dall'altra parte che mette tutte le canzoni. Abbiamo scelto assieme la canzone dell'archivio storico, Clean Bandit.

0: During 104 notizie.
1: Nessuna modifica alla composizione del Consiglio regionale della Calabria. Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati da alcuni candidati alle ultime elezioni regionali che contestavano il sistema di attribuzione dei seggi. I ricorrenti sostevano che nel calcolo non fossero stati considerati correttamente i voti espressi per i candidati alla presidenza della regione. Una tesi già bocciata dal TAR Calabria e ora definitivamente respinta anche dai giudici di Palazzo Spada. La decisione conferma quindi gli attuali equilibri dell'Assemblea regionale e chiude il contenzioso aperto dopo il voto. Prende forma la nuova amministrazione comunale di Reggio Calabria. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha convocato per il prossimo 6 luglio la prima seduta del nuovo consiglio comunale, che si svolgerà all'Arena dello Stretto. Una scelta simbolica per consentire la partecipazione della cittadinanza all'avvio della nuova consigliatura. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente del consiglio comunale e la presentazione della nuova giunta. Intanto proseguono i confronti all'interno della coalizione di centrodestra per definire la composizione dell'esecutivo che guiderà Palazzo San Giorgio nei prossimi anni. Cordoglio a Reggio Calabria per la scomparsa di Carmelo Caridi, storico esponente della Democrazia Cristiana e già vice sindaco della città. Numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia da parte del mondo politico e istituzionale. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha ricordato Caridi come un uomo delle istituzioni, capace di distinguersi per equilibrio, serietà e senso del dovere. Parole di stima anche dalla senatrice Tilde Minasi e dall'ex assessore Giuseppe Falduto, che ne hanno sottolineato l'impegno al servizio della comunità e il profondo legame con Reggio Calabria. Con la sua scomparsa, la città perde una figura che ha segnato una pagina importante della propria storia politica e amministrativa.
2: Lo sport.
3: E questa è la settimana del closing. La regina si avvicina al passaggio di proprietà da Nino Ballarino a Claudio Lotito, con l'accordo ormai definito in ogni dettaglio. Chi conosce Lotito sa bene quanto il patron della Lazio sia abbottonato nei movimenti, soprattutto quando si tratta di operazioni delicate. E quella legata all'acquisizione del club amaranto lo è a tutti gli effetti. Oggi, martedì 23 giugno, era stata indicata la data come più probabile per arrivare alla firma. In ogni caso, salvo sorprese, la vicenda non dovrebbe andare oltre questa settimana. L'intesa tra le parti c'è già su tutto. A rallentare l'annuncio ufficiale sarebbe soltanto la necessità da parte dell'attuale proprietà di completare il pagamento di alcune pendenze prima di mettere tutto nero su bianco. Una volta superato anche questo passaggio, potrà arrivare la comunicazione ufficiale del cambio di proprietà. È facile immaginare che insieme all'annuncio del closing possano essere comunicati anche i primi nomi del nuovo organigramma societario. Grande attesa anche per capire chi guiderà la direzione tecnica del nuovo Corso Amaranto. Diverso invece il discorso legato all'allenatore, la scelta del tecnico potrebbe non essere stata ancora definita. La regina entra quindi in questi giorni decisivi. Dopo settimane di trattative, indiscrezioni e attese, il club amaranto è ormai vicino ad una nuova fase della propria storia. Una storia che su Instagram il sindaco Cannizzaro vuole mettere il sigillo su quanto scritto e detto. E infatti ha dichiarato: questa sarà una settimana molto importante per la città, sotto il profilo sportivo, sociale, ma anche amministrativo.
2: Turin 104. Informazione e passione.
4: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

collaboratori di Carlo Presti, in esterno però, cioè lui non viene mai in radio. Carlo Presti, baby! Su Radio Tuning, Video Tuning, fate un po' voi. La voce è la mia, senza effetto da discoteca, anche se questo disco ci invita a ballare.

Vi avevo accennato che domani saremo con la radio all'Istituto Comprensivo Radice Alighieri di Catona, perché c'è l'inaugurazione di questo parco urbano educativo. Saremo lì. Semi di comunità, bello il titolo. Via Regina Elena a Catona, domani. L'inaugurazione è prevista alle 18, però noi come radio, con il nostro walking radio, con molti speaker della radio, saremo lì dalle 17, quindi domani siamo a Catona, saremo in esterno con il nostro super walking. Abbiamo la nuova di Mac, Beautiful Freaks. Bello il video, se non lo vedete cercatelo in rete, perché state ascoltando

Cassalo Presti, anche oggi, stasera mi raccomando alle 20 sulla nostra pagina social di Touring 104 Video Touring, Momenti Amaranto con Michele Favano, e poi alle 21 la potete vedere sull'87.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Bene, alle 19 vi segnalo i ragazzi alla consulta giovane, no? Della città metropolitana di Reggio Calabria, come ogni martedì tratteranno degli argomenti molto interessanti dalle 19 alle 20.

Sai che è uscito il video nuovo? Te lo dico perché non so che ce l'hai già pronto. Tante canzoni nuove sono arrivate anche oggi, ma c'è il vostro tormentone dell'estate? Cioè, avete individuato una canzone che la sentite 27 volte al giorno? Fatecelo sapere, siamo anche noi, siamo curiosi.

0: Catona con il nostro Walking Radio. Saremo in diretta per l'inaugurazione di questo molto bel parco, la scuola materna primaria di Catona, quindi saremo lì con la radio dalle 17 alle 20. Ci sono molti super DJ della radio che ci saranno, speaker questa volta, DJ no, non è una festa, è una festa per tutta Catona. Noi trasmetteremo, faremo sentire le canzoni, saremo anche in diretta di radiovisione sull'87 del digitale terrestre. Quindi domani Casa Lopresti e tutto lo speaker, gli speaker della radio alle 17 a Catona.
1: Tell me.

Samurai J, quello di Obsession, per intenderci, questa è la nuova canzone dell'estate. Siamo in diretta anche oggi, 23 di giugno, auguri se festeggiate qualsiasi cosa. Wow, Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: I love you baby.
1: Fino alla fine. Merita Tamit Impala e Jenny, è una canzone che primissimi posti della nostra Smash It Up Chart classifica che ascoltate il pomeriggio in ordine sparso, che è un po' tutta la programmazione della radio, cioè dalle 14 alle 17 ci sono le 30 canzoni carinissime di Radio Tuning 104. Domani ci sarà come al solito Antonio Simone, Rita, 10 mezzogiorno Touring Coffee.

puntata di oggi. Domani alle 5 saremo in diretta con Walking Radio a Catona, quindi ci vediamo là, ci sentiamo là. Chi ascolta la radio e non può venire, vedo già i protagonisti della trasmissione di martedì, del martedì con Incoscienti Giovani. Francesco, Rossella, Rossana, scusami, Rossana. Oggi purtroppo il mondo della musica è un po' in lutto, perché negli anni 80 aveva fatto un successo spettacolare. Parliamo di Gesh Paty. All'età di 80 anni l'artista francese è venuto a mancare proprio stanotte, dopo una lunga malattia. Vi lasciamo col suo singolo di successo. Ciao da Filippa, domani Casa Lo Presti termina qui.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
2: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
2: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La Procura Generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
1: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Yulia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nella rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
2: A Bruxelles si è svolto l'incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 Stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti di diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dall'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il pro- prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Touring 104.
4: In una città che cambia, una nuova generazione ha deciso di esserci. Radio Touring 104, incoscienti giovani. La voce della Consulta Giovani, della città metropolitana di Reggio Calabria, APS.

0: Good morning Vietnam, siamo qui ritornati a Incoscienti Giovani, il programma della consulta giovani della città metropolitana APS.
1: Pensavano le avessimo abbandonate.
0: Pensavano.
1: E invece
0: siamo qui tornati. Siamo tornati qui anche con una certa affermazione del potere, perché in certi momenti, in certi periodi è necessario dire chi siamo, anche sia per chi ci ascolta quotidianamente, anche per chi è per la prima volta sintonizzato qui su Radio Turing 104. Robin, e quindi oggi non ci saranno ospiti. Oggi parliamo della consulta, parliamo di Reggio Calabria,
1: esatto.
0: Parliamo delle ultime novità fantastiche che questa città ha portato e i suoi cittadini, i suoi giovani hanno portato sia alle nostre voci radiofoniche che al resto del progresso.
1: Oppure anche anticipare eventualmente come sono andati questi anni della consulta.
0: Come sono andati questi anni,
1: come li abbiamo vissuti,
0: questi decenni, questi secoli di pontificato. Ma a proposito, quando scade il pontificato del nostro presidente? Non sappiamo noi, no?
1: Il pontificato del nostro presidente è a tempo indeterminato.
0: È una monarchia assoluta, grande presidente qui con noi.
2: Buonasera a tutti. Io pensavo si potesse parlare di impeachment, però niente.
0: Chi potremmo mettere al posto di Rossana?
2: Cioè, non lo so. Facciamo una consultazione privata. Mi faremo sapere.
0: Il problema qui non è che ci vuole l'impeachment, è che ci vuole un'altra consulta giovane.
3: Istituzionale.
2: No spoiler.
1: Si dimetterà, se mai dovesse farlo. Chiudiamo la consulta e ne apriamo un'altra.
2: Il 2.0.
1: Esatto.
0: Come si dice
2: CG 2.0.
0: Come si dice
2: fare.
0: In gergo, un basciami serrandi.
2: Si può fare. E poi inchianiamo un'altra volta. Ragazzi, cari ragazzi e cari ascoltatori, di cosa parliamo questa sera? Mentre magari c'è qualcuno. Sono le 7:10. Qualcuno sta tornando dal lavoro. Qualcun altro sta tornando dal mare.
0: Qualcun altro sta andando al lavoro.
2: E qualcun altro sta andando a mare perché non ama il sole come me, quindi un saluto speciale a questi ascoltatori.
1: Io li farei riflettere facendo una domanda a te.
2: A me?
1: Cosa ti aspetti per quest'estate?
2: Per quest'estate cosa mi aspetto? Posso dirti un po' di aria fresca, quella brezza marina tanto bella, ma anche dentro di me, mamma mia.
0: Questa è una risposta sbagliata comunque.
2: Perché?
0: Aria fresca, dove la fresca?
2: Ma no, dico quella perché stavo pensando che sono le 7:10, quindi adesso cala il sole, cioè che sai, quella bella luce che se ne va, che ti fa un bel aperitivo in spiaggia, c'è il venticello, cioè io sto pensando a questo relax, bella calma, bellissima.
0: E tu invece? La calma. La calma non mi appartiene,
1: no,
0: assolutamente no. Io preferisco il fuoco, anche del caldo, della fatica, proprio qualcosa di infernale. Ma comunque restiamo sempre qui.
1: Qualcosa di difficile.
2: Quindi, tu sei team mare alle 10:30-11.
0: No, io ho avuto un periodo quando ero bambino che mi piaceva tantissimo il mare, ma adesso.
2: Beh, come a tutti.
0: Sì, ma adesso non tanto, un po' di meno, cioè nella giusta compagnia sì, perché quando sono con la giusta compagnia di amici a mare so che mi posso scatenare, sì. Magari giocare a palle in acqua, ma comunque tantissime cose, fare falò, tutte queste cose.
2: Ti do una cosa, un'anticipazione, con gli anni semplicemente inizierai a stare coricato a terra sul telo, a non voler fare niente, abbandonerai i giochi in spiaggia. Fidati, sei nel pieno sei nel fiore degli anni.
0: E questo, signori, è il futuro di noi giovani.
1: Non riflettete su.

0: Amy Winehouse, signori, spettacolare. Canzone del 2007, Back to Black, famosissima.
1: Vorresti spiegarmi sta canzone?
0: Come?
1: Vorresti spiegarmi sta canzone?
0: Guarda, Robin, evitiamo di incartarci e andiamo avanti con la nostra fantastica intervista. Intervista tra noi, perché intervistiamo noi stessi questa volta. Consulta, giovani, estate. Stavamo parlando di estate.
2: Per sempre estate. Che cosa state facendo quest'estate? Cosa stanno facendo i reggini quest'estate?
0: Intanto noi stiamo aspettando questa come informazione che va a tutto il pubblico, sia giovane che non, che meno giovane. Stiamo aspettando la formazione della nuova giunta che si terrà per la prima volta nella storia all'Arena dello Stretto.
2: All'Arena dello Stretto.
0: Un fantastico evento, devo dire.
2: Posso dire che è stata una bella idea, perché avere questo momento storico all'Arena, che è un luogo caratteristico, è stata un'ottima mossa.
1: È il nostro luogo presidenziale, possiamo dire.
2: L'Arena dello Stretto. Beh, effettivamente possiamo fare
1: come
2: la prossima. Possiamo
1: fare.
2: Bella, bella. Stavo per dire una frase che andava un po' contro la nostra legge, però bella anche quella, punto. Però meglio Villa Borghese, o no?
1: No, Villa Pamphilia, Villa Borghese effettivamente è più curata.
2: Ma cosa c'è di meglio della Villa Comunale di Reggio Calabria, direi anche.
0: No.
2: Dai, diciamo di sì,
0: sì, assolutamente sì, è una bellissima villa comunale. Ci sarebbero moltissime cose da farci lì dentro, perché è particolarmente suggestiva.
2: Speriamo verrà fatta in futuro. Intanto, Arena dello Stretto, il prossimo consiglio comunale si apre
0: il 6 luglio.
2: Quindi l'estate inizia anche dal punto di vista istituzionale, così non si va in pausa con la politica.
0: Non ci sono i famosi governi balneari, ecco, almeno questo è un'informazione molto positiva per la nostra classe politica. Ma nel frattempo, quest'estate c'è il mondiale, purtroppo l'Italia non ha partecipato.
2: E sai cosa ho per te e per voi?
1: Statistiche.
2: Cioè, secondo voi, ora vi faccio questa domanda, secondo voi quanti, e secondo i nostri ascoltatori, iniziate a scrivere su WhatsApp, quanti giocatori under 35 giocano nei mondiali?

0: Domanda molto impegnativa, anche perché noi sappiamo che ci sono moltissimi campioni che stanno giocando, moltissimi campioni giovani che stanno giocando nella nazionale. Fai qualche esempio, vai Ross, è il tuo momento.
1: Aiutaci.
2: Vuoi saperlo?
0: Vai.
2: No, provate a indovinare. Qua, facciamo in percentuale.
1: In percentuale.
2: Di tutti i convocati, quanti giocatori hanno meno di 35 anni? 60, è facile.
1: 70.
2: È facile. 70, 70. È facile. Siete sicuri? La accendiamo?
0: Vai.
1: Anche di più.
2: Sicurissimi? 70%. 94,3% di tutti i convocati sono under 35, che è una bella cosa, posso dire, una bella cosa, molto bella. E secondo voi qual è il paese con meno under 35?
0: Con meno under 35 in,
2: sì,
0: Europa sicuramente. In Europa?
2: No, parliamo di mondiali.
0: Sì, vabbè, è una nazione europea.
2: Allora no, aspetta, me. Vuoi sapere? Ah no, vabbè, tu dici che è una nazione europea, ti lascio il beneficio del dubbio.
0: L'Inghilterra.
1: Io avrei detto i paesi dell'est del mondo.
2: Siete pronti?
0: Vai.
2: Siete pronti? Prontissimi?
1: Sì.
0: Vai.
2: Il Qatar.
0: Il Qatar?
2: Sì. Che poi non è che ne abbia pochissimi, perché ne ha 20 su 26.
0: No, magari si pensa, cioè, paesi con meno under 30, perché è il paese che ha più campioni e quindi ha più, come dire, giocatori di vecchia guardia. Viene per questo da pensare automaticamente alle nazioni europee.
2: Invece vi chiedo, un paese europeo che ha più under 35?
0: Un paese europeo? Direi Germania.
2: Germania, siamo veramente sicuri di questo?
0: Danimarca.
2: Danimarca
0: è
2: motivate le vostre risposte. Intanto qualcuno ci scrive l'Italia. Vi posso dire che non è l'Italia, dai.
0: Perché l'Italia non è ai mondiali.
2: Bravo. Bravissimo.
0: Ti sei incartata.
2: Ora, no, non mi sono incartata. Ce lo dicono da WhatsApp. Stanno cercando un attimo di ingannarmi.
1: Io invece sono che avesse sta cultura calcistica. Ma
2: sì, sì, ce l'ho. Paese europeo con più calciatori under 35.
0: Io direi la Germania, perché ha comunque una tradizione di calciatori anche all'interno delle proprie nazioni, anche all'interno delle proprie squadre, dei propri club tedeschi.
2: E invece no, è la Spagna.
0: La Spagna
2: ne ha 26 tutti.
0: E la Spagna, e mi sembra che sia la nazione favorita a questo mondiale.
2: No,
0: Spagna,
2: non
0: Francia.
2: Lo diciamo. Vabbè, salutiamo i nostri giocatori spagnoli.
0: Vabbè, certo,
2: diciamo che
0: sì,
2: da Radio Touring 104 noi li supportiamo.
0: Allora, io sinceramente, se proprio devo essere sincero, in questa partita, in questo mondiale, io tifo il Giappone. Perché è pazzesco, cioè abbiamo visto anche su Instagram, hanno fatto il giro del web tutte quelle scene dove c'era Moriyasu, l'allenatore, che presentava gli stessi schemi tipo lavagne, le presentava direttamente ai giocatori senza urlare, senza sbraitare, che erano degli schemi che utilizzavano le forze dell'aviazione giapponese contro gli americani. Cioè negli addestramenti. Sì, no, stile di guerra. Comunque quello del Giappone è sempre stata una disciplina militare. Ora mi sembra che abbia vinto 4-0 contro la Tunisia. Quindi un mondiale davvero forte si sta aprendo.
1: È una cultura da seguire per certi versi.
0: Assolutamente sì.
1: Da applicare proprio alla vita reale.
0: Da applicare a tutto, anche alla consulta giovane.
2: E ti dico, dopo la nostra pausa con la nostra canzone, ti spiegherò perché il Giappone utilizza questa tattica, ma non ti voglio dare spoiler.
0: Ottimo, niente
1: oggi
0: spoiler.
1: È un interrogatorio proprio.
2: Oggi è cultura calcistica.
0: È un vero peccato comunque che non possiamo definire questo mondiale mondiale di notti magiche. Proprio voi.
1: Ma
0: voi
1: possiamo ascoltare.
0: Come?
2: C'eravamo, tu sei più piccolo di noi, quindi se
0: no,
2: non c'eravamo.
0: No, anni 90.
2: Ah, no, non
0: 1200,
2: c'eravamo. Non c'eravamo.
0: Quindi no.
2: Non c'eravamo.
0: Ma infatti, cioè, non è un mondiale che si vive proprio all'interno delle strade, cioè che si vive sulle strade, nei bar, nei locali,
1: si vive seduti a casa.
0: Si vive purtroppo seduti a casa.
1: Pagando abbonamenti.
0: Ma io faccio una domanda alla nuova entrata, la nostra Tiger. Tiger, ma tu hai DAZN?

0: Consulta Giovani, Incoscienti Giovani, fantastica, Madonna, 2000, una canzone che ancora oggi, cioè, esplode veramente ogni volta che la mettiamo. È arrivata Giada, qui ai nostri, qui da Incoscienti Giovani.
1: E deve rispondere,
0: però io direi di darle ancora qualche minutino di tempo, proprio per sfruttare la potenza della pubblicità.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State ascoltando Incoscienti Giovani. Idee, storie e voci dal nostro territorio. A cura della Consulta Giovani della città metropolitana di Reggio Calabria APS.
0: Pubblicità, quindi qui a Incoscienti Giovani, ritornati dalla fantastica, fantastico break, stavamo dicendo, Giada, tu che sei ora appena arrivata, preferiresti quindi, cioè, DAZN, no, tu lo vedi?
6: Qualche volta. Saltuariamente.
0: Ma perché hai tu l'abbonamento, suppongo?
6: No, ovviamente, no. Si devono sfruttare gli uomini,
0: vedete? Cioè...
7: Che bella questa frase che ha detto.
8: Ah, se, posso dire che condivido? Vado contro ogni regola etica, dai. Se condivido.
0: Ed esiste il patriarcato. Ripensa tu queste contraddizioni della vita.
8: Ah, ci stanno scrivendo su WhatsApp che condividono questo pensiero di Giada, quindi...
0: Condividono.
8: Possiamo
7: sicuramente soltanto... una donna, vero?
8: Non lo posso dire,
0: Sinceramente, siccome adesso io e Robin siamo in difficoltà, passiamo alla squadra di calcio giapponese.
8: Allora, secondo voi, perché il Giappone è così tanto disciplinato anche nel calcio?
0: Ma perché sono disciplinati ovunque?
7: Perché iniziano già da bambini ad essere disciplinati.
8: Perché quando, bravo, hai azzeccato, anche nel calcio, quando voi iniziate a giocare a calcio in una squadra, cosa vi insegnano?
0: Ah, come gestire il pallone.
8: E invece a loro insegnano prima come essere parte di un gruppo. La disciplina, il rispetto delle regole, l'immediatezza nel recepire.
7: E voi avete appreso questa cosa rispetto agli uomini?
8: Perché dici questo, caro Robin?
7: Semplicemente così per farvi riflettere.
8: Perché noi dobbiamo ubbidire alle regole?
7: No, perché DAZN, se non sbaglio, qualcuno lo guarda a scapito di un altro.
8: È vero, Giada, questa cosa?
0: È vero, questa cosa è vera.
6: Non lo so, la memoria breve.
8: Noi siamo solo esperti di calcio giapponese, non di altro questa sera, quindi non ti sappiamo dire. Comunque, ti stavo dicendo, stavo dicendo ai nostri amici ascoltatori interessati che esiste una teoria che si chiama Japan's Way. che loro vanno a integrare ogni tipo di sfera sociale che fa parte della loro vita, quindi sport, istruzione, lavoro, e deve essere tutto parte di un unico sistema di disciplina. Ha senso quello che ho detto? Probabilmente.
0: Sapete come si chiama? Questo io mi rivolgo ai nostri radioascoltatori. Sapete come si chiama questa cosa? Si chiama comunismo.
8: Adesso riceveremo una diffida dall'ambasciata.
0: Riceveremo una diffida dall'ambasciata giapponese e dall'ambasciata della Federazione Russa.
8: Ma vi chiedo, perché stavamo parlando di questo? Perché parlavamo di estate regina.
0: Estate regina.
8: No, noi chiediamo aiuto a te, cara Giada. Cosa sta succedendo in città quest'estate?
7: Io siamo abbronzate.
8: La vedo molto.
6: Ma mi abbronzo perché il sole bacia i belli e quindi ogni volta...
0: Perché vai a mare, anche il sole a me bacia, però cioè sei bianco, sei una mozzarella,
6: mi dispiace.
0: Noi due siamo mozzarelle. Pure tu, non è che sei tanto esente dall'aria.
8: Ma io sono andata al mare, ma è da quando ero piccola che il sole si rifiuta. Forse mi sta dando un segnale.
7: Perché
8: di...
7: sei sotto l'ombrellone.
8: No, probabilmente dice il sole bacia i belli, quindi fattene una ragione. È vero, condivido. Però non sono più team sole.
0: Io ricordo una scena che rispecchia pienamente proprio la figura della mamma che ti dice mettiti la crema solare. Quando ero con mio zio in una spiaggia, nella spiaggia di Ardore, mio zio si è confuso, ha confuso la crema solare con l'olio solare. Siamo diventati praticamente due aragoste.
8: Meglio,
6: centro ustioni.
0: Non riuscivamo a dormire in nessun modo.
8: Ora ti faccio una domanda, però lanciamo la canzone.
0: Vai.
8: Sono più gli abitanti di Ardore o i follower di Camaffari?
6: Ah.

0: Sofia.
1: Ormai qui abbiamo rilanciato praticamente tutte le canzoni dell'estate tipiche dell'estate, della storia dell'estate.
0: Quindi ci vuoi confessare che a te piace l'estate?
1: No, io preferisco l'inverno, il gelido inverno, l'inverno della steppa preferirei. Stavamo dicendo quindi, ci sono più abitanti ad Ardore, sono più gli abitanti di Ardore o i follower di Camaffari?
0: Chi ci risponde
1: chi
0: a
1: ci
0: questo?
1: Risponde? Giada, vai, te lo trovo una soluzione.
0: Potrebbe saperlo già. Dai, qualcuno glielo suggerirà, immagino.
1: Vai.
2: Ma intanto magari fate altro, cioè, mentre io intanto faccio ricerche. Facciamo
1: un'altra domanda.
0: Io dico che ci sono più abitanti di Ardore.
2: Allora, Ardore oscilla tra i 4.785 e i 4.899 abitanti.
1: Sono di più i follower di Camaffari, sono circa 10.000 e passa. Sì.
0: Quindi, l'ho perso pure stavolta.
1: Camaffari è praticamente...
2: Camaffari è 18.000.
1: 18.000, cioè un altro stato è Camaffari.
2: Se non ho sbagliato pagina.
0: Il paese in cui Camaffari. Sono cresciuto... C'erano 1000 anime e adesso 700. Penso.
2: Ah, però bello questo assist.
1: Addirittura, mamma mia, 700 anime.
0: 700.
1: A Corigliano, non mi ricordo come si chiamava.
0: Rossano.
1: Corigliano, Rossana.
0: Rossano.
1: Vabbè, sono confuso. Purtroppo questo è un tema anche fondamentale, il tema dello spopolamento. Cioè, tutti i vecchi borghi, che sono anche bellissimi. Io ricordo di averne visitato qualcuno e sono veramente fantastici. Sono delle cose che noi dobbiamo assolutamente sponsorizzare. Però purtroppo.
0: Sai, con i migliori paesaggi pure.
1: Certo.
0: Soprattutto quelli montani.
1: Giada, qual è il tuo borgo preferito? Ne hai uno, proprio un borgo sul mare che a te sta molto a cuore.
2: Io, guarda, sono molto fedele per chi mi conosce e mi segue a Scilla.
1: Scilla.
2: Poi si cammina, si arriva a Chianalea.
1: Quindi sei una persona molto romantica da questo punto di vista.
2: No, mi piace mangiare soprattutto. Quello sì. Se mi porti a mangiare va bene.
1: Il romanticismo del cibo.
2: Sì, un bel piatto di pesce comunque.
1: Ma il classico panino col pesce spada, che quello non manca mai.
2: Bello,
0: ma tu, Giada, che vivi appieno la città, cosa consiglieresti ai nostri radioascoltatori?
1: Cosa consiglieresti ad un radioascoltatore, te dico meglio, turista?
2: Di starsi a casa col condizionatore, questo
0: no,
2: è sicuro.
0: Prego,
2: perché in queste giornate mi stanno devastando. E poi sì, un bel bagno a mare. Con tutti i robbi.
0: Magari a Scilla.
1: Magari a Scilla, certo. Fantastico comunque.
2: La granita.
1: Vedi, dici le cose in maniera telegrafica.
2: La granita.
1: Questo
2: mi sono dimenticata.
1: Il classico ragionamento di uno schizofrenico. Le cose telegrafiche, sì, no, ma comunque tra gelati, granite, pesce spada e tantissime altre prelibatezze del cibo, noi credo che possiamo tranquillamente assurgere a essere una potenza mondiale da questo punto di vista.
0: Del cibo,
1: di tutto, cioè.
0: Anche se io sto spettando.
2: Abbiamo tutto qua, noi abbiamo comunque il mare, la montagna, il cibo buono.
1: Abbiamo anche Filippo Lopresti, cioè, che vogliamo di più?
0: Io sto aspettando il Vinitaly comunque.
1: Il Vinitaly, il grande evento che ci sarà.
0: Ad agosto, sì.
1: Perché a te piace il vino?
0: Esatto.
1: Ti ricordi quando abbiamo intervistato quella famosa quei famosi imprenditori? Morello.
0: Hanno fatto il vino, hanno fatto il tour, continuano a fare i tour e ancora non ci siamo andati. Tra l'altro, gratuitamente saremmo potuti andare.
1: Peccato, non abbiamo colto l'opportunità. Ma
0: ancora è aperta la finestra.
1: Ancora è aperta. Dobbiamo quindi valutare.
0: Prima di andare in ferie dalla radio, possiamo dire così.
1: Certo, sì.
0: Organizzeremo un aperitivo al tramonto.
1: Un aperitivo crepuscolare, ma soprattutto tu, Robin, stai ancora coltivando?

0: Quando quella famosissima pianta che di cui di, la vite che ti aveva suggerito?
1: Allora, la sto seguendo, ma non proprio coltivando, perché ho dovuto, per impegni purtroppo personali, delegare mio padre a nutrirla.
2: Come quando comunque ti compri un cane, sei piccolo, vuoi tanto il cagnolino e poi alla fine i genitori lo devono
1: portare. Sono il principale attore che si occupa di pulirle, di potarle, ma non di cibarle.
2: Tu eri il classico bambino che voleva il cagnolino e poi lasciava la responsabilità ai genitori.
1: Questa è un'esagerazione, comunque.
0: Questa è
2: una grande accusa questa.
0: Giada, hai parlato troppo, non va bene così. Dobbiamo un attimo ricalibrarci.
3: 104 Classic, un classico di sempre. Ora.

0: cambiamento.
1: Buon vento, una bellissima canzone di Jovanotti che noi manderemo tra poco, però
2: perché ascoltarla interamente.
1: Dobbiamo ascoltarla interamente. Vogliamo un attimo lasciarvi con la suspense. Signori, quindi stavamo parlando di argomenti veramente forti.
2: Dell'estate regina.
1: Dell'estate regina, di Giada che è la regina dell'estate regina.
2: Però l'ambito sociale non possiamo mica abbandonare.
1: Assolutamente no. L'ambito sociale. Proprio tu che sei hai studiato, sei laureata in scienze della formazione,
3: sì, sì,
1: la formazione primaria, cosa ci dici del mondo sociale?
3: Guarda, posso dirti che sicuramente è molto bello interagire ovviamente con le persone, però adesso con questo caldo, ritornando sempre al tema di prima, saluti da lontano.
1: Saluti da lontano.
3: Interazioni sociali minime. In inverno possiamo socializzare di più.
1: Chiudiamoci quindi all'interno delle nostre case e basta, non ne parliamo più. Però ecco, c'è questo fatto, noi anche se è estate, fa molto caldo, non dobbiamo mai perdere comunque quella bussola.
3: Ecco qua, io sono pessimista, tu sei ottimista.
1: Allora, in realtà io sono ottimista perché sono anche io pessimista. È per non farmi abbandonare dal mio pessimismo.
2: Questo gliel'ha detto.
1: Come?
2: Questa che
1: no, non lo so.
3: Mi sono buggata un attimo. Perché non ho capito.
1: Questo è freestyle.
3: Stavo
1: cioè
3: cercando di capire, ma non ho ancora capito.
2: Io
3: pessimista nell'ottimismo.
2: C'è un ascoltatore che dice, ma che c'è un problema. No,
1: perché allora, se tu sei pessimista riguardo una situazione, ok, cioè affronterai quella situazione con una mentalità negativa.
2: Sì.
1: Se tu invece sei se tu in questo pessimismo, però ci metti un pochino più di ottimismo, avvii il meccanismo della speranza.
3: E allora non sei pessimista?
1: No.
3: Perché in una situazione pessima ci stai sempre mettendo qualcosa di positivo.
1: Ti stai mettendo un obiettivo, che è l'arma fondamentale.
3: Allora non sei pessimista.
1: No,
3: sei un finto pessimista. Tu vuoi pensi di essere pessimista, in realtà sei ottimista.
1: Ha preso il comando già da ufficiale.
3: Ho capito, se ti trovi in una situazione.
2: Ma ci aspetta qualche domanda sicuro.
1: Come?
2: Ma ci farà qualche domanda.
1: Vai Giada, fai una domanda tu.
3: Tu come affronti invece, Roberto, le situazioni?
2: Ah, le situazioni? Ma io sono fortemente propositivo, per dire il vero. Magari inizialmente vado in loop, cioè mi blocco e dico, ma perché a me sta croce? E poi il giorno dopo prendo la croce e marcio con la croce, quindi la vivo
3: bene. Uno slancio vitale.
1: Però non ti crocifiggi.
2: No.
1: Questo è fondamentale.
3: Quindi tu non sei pessimista nell'ottimismo, com'era?
1: Lui non è pessimista, ma invece è ottimista nel suo pessimismo.
3: Ok.
1: Lui prende in mano il destino della situazione, le redini della situazione. Lui è il fabbro della sua fortuna.
2: Sì, però prima crollo.
1: Prima crollo, vabbè, ma ognuno ha il suo perché. Ma tutti comunque, quando avviene quel momento in cui si crolla, avviene sempre poi successivamente quella fase super creativa. Cioè tu
2: sì,
1: immagina.
2: Perché penso che l'azione, alla fine, è quella cosa che ti alimenta. Il da fare, no? Cioè se non ti togli da quella situazione lì, poi stai male, mentre con l'azione inizi a stare bene, anche se non risolvi subito.
1: L'azione non è nient'altro che la fase che porta a uscire fuori dall'overthinking, dal pensiero. Questo diceva, questa sarebbe un'interpretazione più moderna dell'Amleto, però è così effettivamente. Cioè, quando noi facciamo questo tipo di azioni, siamo sempre propositivi, perché ci stiamo muovendo. Non bisogna mai restare fermi. Questo secondo me è un punto fondamentale.
2: E tu Giada?
3: Io affronto tutto in modo molto positivo, sono molto ottimista, devo essere sincera.
2: Dico,
3: allora, in realtà quello che penso sempre è, vabbè dai, c'è di peggio, ce la posso fare.
1: Quindi cioè, una vera e propria tiger, ci sarà una preda maggiore, penserai tu?
3: Sì, dai, mettiamola così.
1: Ci sarà una preda maggiore.
2: Ma io mi chiedo, ma sono più ottimiste le donne o gli uomini?
3: No, le donne.
2: Meglio ancora, sono più forti le donne o gli uomini?
3: Per me le donne, a livello mentale per me le donne.
1: Purtroppo noi siamo più tragici, perché noi abbiamo bisogno di quella fase di crollo.
3: E bisogno della mammina.
1: Per poter...
2: La tragedia napoletana.
1: La tragedia napoletana, certo.
3: La mammina.
1: La mammina. È verissimo, assolutamente.
2: Non mi rivedi invece nelle parole di Giada.
1: Sì, no, ma guarda, non ti rivedi?
2: No, perché abbiamo bisogno della mammina, scusa.
3: Ah, mamma, ho la febbre. Sto morendo, ce l'ho a 36,5.
1: Cioè, effettivamente. Ma sai che dobbiamo ragionarci
2: in maniera più aggressiva, però sai
1: che dobbiamo ragionarci un po' su questo punto.

0: Guarda, la consulta giovani qui a Incoscienti Giovani ha fatto veramente un grande investimento, Robin. Sia nell'avere te che nell'avere Giada, perché rendete veramente, ragazzi, la puntata molto, molto dinamica. Perché io purtroppo sono molto così lento, anche macchinoso.
1: Questo è il mio grande difetto.
0: Sono hard rock caffè Fraga, bellissimo. Giada, quindi ormai noi ci stiamo salutando. Qual è il tuo invito per la nazione, cioè per la nazione di Reggio Calabria? Cioè, cosa vorresti che accadesse?
2: No, niente, io in generale posso fare un augurio a tutti gli ascoltatori dicendo di prendersi quest'estate magari un momento di relax.
0: Se tu fossi il re di Reggio Calabria, la regina, che cosa vorresti che accadesse? Tu hai il potere assoluto, sei una monarchia assoluta. Cioè, tu potresti mandarci a me e a Robin a morte praticamente.
2: No, assolutamente.
0: Io ti chiedo insieme, però possibilmente. Cosa faresti?
1: Io qui non riuscirei ad essere propositivo a sapermi con una pistola puntata in testa.
2: Guarda, in realtà non ci ho mai pensato, non mi sono mai trovata in questa situazione, quindi non ci ho neanche mai pensato. Cosa posso dire?
0: Anche una cosa semplice, non c'è bisogno.
2: Gelato per tutti.
0: Gelato per tutti, bellissimo. Gelato
2: per tutti. Sempre sul cibo.
0: È una bellissima cosa. Tu, Robin, vai. Se fossi il re,
1: cosa farei? Per far star bene le persone.
0: Far star bene le persone.
1: Aria condizionata a tutti.
0: Aria condizionata.
2: Ok, gelato, aria e poi tu?
0: Gelato, aria e per me, cioè io farei accesso al mare gratuito per tutti. Come veramente deve essere.
2: Vabbè, è gratuito in realtà.
0: Ma magari in altre parti no. Invito ad Ardore. Magari una scottatura al mese per tutti, dai.
2: Non è giusto.
0: Creme solari gratis.
2: Io non ho mai provato questa emozione di bruciarmi.
0: Creme solari gratis per tutti. Quindi, signori, io direi che siamo arrivati.
1: Gli ascoltatori ci stanno già salutando.
0: Ci stanno già salutando. Abbiamo fatto una disamina dell'estate, dell'estate giovanile. Le notti magiche della consulta.
1: Una puntata leggera.
0: Ogni tanto ci vuole. Giada, noi ci vediamo settimana prossima qui a Incoscienti Giovani.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
2: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte d'Ambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
2: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La Procura Generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
1: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
2: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con il club biancocioleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato. 104.
4: Radio Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Questa è Touring 104.
1: Va ora in onda Tutti Frutti. In studio Mary Fulco.
2: Ci sono, buonasera, ben ritrovati, buon ascolto a tutti da parte mia, da parte Mary Fulco. Siamo a martedì, abbiamo superato da 11 minuti le 20 in questo secondo giorno della settimana. Arriviamo in radio, devo dire che c'è un tramonto assolutamente fantastico, stupendo, anche se appunto le temperature di questi giorni sono particolarmente alte. Allora, saranno contenti tutti coloro i quali si lamentano quando le temperature in estate sono al massimo 30 gradi. Ora che le abbiamo abbondantemente superati, anche di notte purtroppo abbondantemente, che si prevedono ancora un paio di giorni particolarmente caldi, beh, saranno contenti quelli come me che amerebbero avere un'estate con temperature più normali. Insomma, cominciano veramente a soffrire, cioè io praticamente sento caldo anche se sono con l'aria condizionata, cioè a questi livelli. Comunque fa veramente caldo, quindi un saluto lo faccio soprattutto a quelle persone che soffrono il caldo come me, e anche a quelli che in questo momento ci stanno ascoltando, magari, perché no, dal mare, quindi sono sdraiati, ci seguono attraverso la nostra app, attraverso le nostre frequenze, ma sono sdraiati al mare o meglio ancora immersi nell'acqua, perché a quest'ora è assolutamente meravigliosa, stupenda. Quindi buon bagno, buon ascolto, e iniziamo con il primo pezzo di oggi. È il nuovo di Sienna Spyro, che a me piace tantissimo, non l'ho mai negato. Questo si intitola Material Lover. I like

0: qui ancora una volta Francesco Gabbani, perché dico eccolo qui, perché lui il più delle volte praticamente cosa fa? Esce fuori con queste canzoni che sono tipicamente estive, ovviamente lo fa proprio qualche tempo prima dell'estate. Questo pezzo è uscito ormai da qualche settimana, insomma la solita canzoncina carina, allegra, confezionata per l'estate, e poi magari scompare per tutto l'anno. Vabbè, è così. E allora siete su Tony 104, la voce è quella di Neri Fulco in questo martedì sera. 3937 104 e 400 continua ad essere il nostro numero a vostra disposizione, mediante questo entrate in contatto con noi e con un messaggio WhatsApp fate quello che volete, nel senso che potete richiedere per esempio nell'ambito di questa trasmissione la musica che preferite durante il giorno, insomma a seconda dei programmi che seguite su Touring, chiedete la musica, non lo so, gli auguri e altre cose, insomma quello che una radio come Touring, che vi tiene compagnia da 50 anni, vi può appunto, come dire, offrire, quindi in tutte quelle che sono le sue innumerevoli sfaccettature. Allora, con me sino alle 21.30, vi ricordo che tutti i frutti ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30, ma sono con voi anche sabato e domenica, in questo caso con la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring, sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. L'appuntamento adesso con Top Hit sarà sabato sera a partire dalle 20.30 e poi domenica a partire dalle 22.
1: State ascoltando

Una bellissima canzone, pensate, questa è dell'estate del 2003, quindi parliamo sempre di ben 23 anni fa, questo grande successo dell'epoca, firmato dai favolosi Stereophonics. Il pezzo si intitola Maybe Tomorrow e beh, insomma, l'avete richiesto voi poco fa con un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Ben ritrovati, buon ascolto, buon rientro se state rientrando a casa dal mare, dal lavoro, dalla fatica, buon invece buona uscita, buon divertimento se state uscendo.

0: bellissima versione live di questo Basta una giornata sole, e sì, è un live del 2001, quindi parliamo ancora una volta di molti anni fa, ben 25 anni fa, ed è lui il grande Pino Daniele che poco fa avete segnalato proprio al nostro 3937 104 e 400. Allora, parliamo di costi nascosti su StubHub, che deve rimborsare, pensate, 50.000 acquirenti, ma vado veramente nel dettaglio di questa notizia. Ci trasferiamo idealmente in Inghilterra, e praticamente nel Regno Unito esiste appunto la StubHub, che è questa piattaforma di rivendita di biglietti per eventi dal vivo, e dovrà pagare una multa di oltre 1 milione di euro, e quindi restituire una dozzina di euro al consumatore per non avere comunicato correttamente il prezzo finale. La Competition and Markets Authority, l'autorità appunto per la concorrenza e i mercati che nel Regno Unito protegge i consumatori, ha ordinato appunto la piattaforma StubHub di rimborsare 50.000 consumatori e pagare una multa pari a 900.000 sterline, che tradotto, come dire, in euro è oltre 1 milione appunto di euro. Il marketplace praticamente dei biglietti per eventi dal vivo non mostrava il prezzo totale dei biglietti fin dall'inizio della procedura di acquisto, come invece richiesto dalla legge britannica, aggiungendo poi commissioni obbligatorie nelle fasi avanzate appunto di questa procedura. E quindi a 50.000 e passa consumatori andranno complessivamente oltre 590.000 sterline, oltre 680.000 euro, con un rimborso medio di una decina di sterline a testa, a circa 11,50 euro. Praticamente la pratica che è stata oggetto di questa multa è nota come DRTP pricing, ed è praticata dai rivenditori online, che indicano un prezzo iniziale che però non corrisponde a quello finale per via dell'aggiunta appunto di commissioni di servizio e altri oneri a carico appunto dell'acquirente. Beh, diciamo che da noi in Italia questo succede molto meno, perché per fortuna quando acquistiamo i biglietti anche online dei vari eventi, dei vari concerti in tutta Italia, abbiamo già più o meno tutto, quindi bene o male poi quando paghiamo arriva il biglietto, come dire, finito, quindi a livello di cose. Però il fatto che ci sia una sorta di bagarinaggio, chiamiamolo ancora così, lasciatemi correre questo termine, proprio tra le varie società che distribuiscono i biglietti anche in Italia, questa cosa è abbondantemente risaputa. Io cito sempre Renato Zero, che è uscito fuori da Ticket One, e ormai tutto quello che lui fa, i suoi eventi, i suoi concerti, tutto quello che lui propone al suo pubblico, l'ho fatta verso la piattaforma Viva Ticket, perché con Ticket One sono successe tantissime cose, non solo a lui ma a molti artisti nazionali, quindi italiani e anche internazionali.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

molto molto carino questo pezzo, è il nuovo dei Backstreet Boys dal titolo Battle Up. Tutto questo in ascolto su Touring quando mancano 20 minuti alle 21 in questa seconda serata della settimana. Devo dire che i Backstreet Boys ormai potremmo definirli Backstreet Men, perché di boys hanno veramente ormai molto poco, visto che sono tutti intorno ai 50 e oltre, però devo dire sono assolutamente in perfetta forma, è molto molto ancora, insomma, come dire, carini, apprezzabili, molto bello questo pezzo, ci piace molto, è uno di quelli freschi carini proprio per questa estate 2026. Vedi, contrariamente ai Rolling Stones, che hanno pubblicato, lo sapete, questo nuovo lavoro negli ultimi tempi e hanno usato appunto l'IA per apparire più giovani, no? Praticamente nel video che accompagna questo pezzo che ascolteremo tra un po'. E beh, appunto i Rolling Stones, sì, ok, hanno 70 e oltre, anche 80, e quindi rispetto ai Backstreet Boys hanno qualcosa come che va in più di anni, dai 20 a 30 anni in più, però hanno usato appunto l'IA proprio per realizzare il video, quindi sono tutti dei pischelli, no, nel video. Invece i Backstreet Boys si sono mostrati come sono attualmente, molto poco boys e molto più mans, ma sono assolutamente niente male, ma come niente male il singolo che abbiamo ascoltato poco fa.

0: La musica dei Doors è inconfondibile, sicuramente grazie anche a coloro i quali hanno avuto appunto in mente questa cosa, cioè di richiedere questo che è un classico inconfondibile, veramente insuperabile, eterno oserei dire, dei Doors, la splendida Light My Fire, accendi il mio fuoco. Tutto questo quando abbiamo superato ormai da 48 minuti le 20 in questo martedì sera. Vi ricordo che siete sempre su Touring 104, la voce è quella di Mary Fulco, con voi ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30 con Tutti i Frutti, e ancora sabato e domenica con la nostra classifica Top Hit, sabato a partire dalle 20.30, la domenica a partire dalle 22. L'erede unico di Liam Payne, sapete chi è? È il figlio di 9 anni che si chiama Bear. Andranno proprio al bambino avuto dalla cantante Cheryl i 29 milioni di dollari del patrimonio dell'ex One Direction, morto appunto nel 2024, e questa è appunto una notizia di qualche, potremmo dire anche ora fa, e praticamente si chiama Bear, ha 9 anni ed è appunto l'unico figlio di Liam Payne e anche l'unico beneficiario di questo patrimonio veramente molto cospicuo, di ben 29 milioni. E beh, niente, il patrimonio appunto è circa 29 milioni di dollari. Payne non ha praticamente lasciato testamento e secondo la legge britannica l'amministrazione dei beni lasciati spetta al parente più prossimo in vita, tipicamente il coniuge, in seconda battuta i figli maggiorenni. Stando a quanto scrive la BBC e People, una parte del denaro potrà essere utilizzata fin da subito, ma la maggior parte del patrimonio sarà custodita in un fondo fiduciario fino a quando appunto Bear diventerà maggiorenne. A gestire il patrimonio con poteri limitati sono, da maggio dello scorso anno, la madre del bambino Cheryl Ann Tweedy e l'avvocato Richard Bray. Secondo appunto i giornali che vi ho appena menzionato, l'ultima compagna del cantante Kay Cassidy avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa sull'eredità dell'artista. Beh, devo dire un bel gesto quello dell'ultima compagna del cantante, appunto Kay Cassidy, anche se ho capito bene, insomma, la legge britannica non aveva previsto in ogni caso nulla per lei, però evidentemente ha deciso anche di non fare assolutamente cause, quindi insomma questo bambino purtroppo orfano di padre, ma comunque si ritrova un ottimo patrimonio che lo aiuteranno sicuramente a crescere nel migliore, perlomeno speriamo, dei modi.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and

E quando nel traffico vedo la gente ridere, mi chiedo se... Cari amici corrieri, secondo voi la vita è un pacco o i pacchi aiutano a vivere? E allo stesso modo, meglio un pacco oggi o un corriere domani?

eccolo qui, questo è il nuovo singolo di Crash King. Per chi non lo sapesse, Crash King è un rapper cantante proprio di Reggio Calabria. Questo è il nuovo singolo, si intitola Faccio il Corriere, ed è un po' vero quello che dice nella canzone. È vero, questi corrieri che si muovono da un punto all'altro della città hanno degli orari molto stretti, devono fare non so quante consegne, quindi andate a buon fine nell'arco del loro turno di lavoro, quindi veramente corrono da una parte all'altra, lanciano questi pacchi. Beh, quindi veramente succede, non fanno una vita semplice, sicuramente non fanno una vita semplice, e spesso e volentieri noi che siamo appunto i clienti o non ci siamo, oppure gli diamo un indirizzo che non corrisponde, insomma, devo dire che li comprendiamo, ma comprendiamo soprattutto questo nuovo singolo appunto firmato dal di Reggio, nato e cresciuto appunto Crash King. Tra pochissimo, amiche e amici all'ascolto, andrà in onda l'informazione nazionale. Mancano veramente pochi secondi alle 21 di questo martedì sera. Intanto vi dico che sono sempre a vostra disposizione le nostre frequenze, quelle attraverso le quali ci ascoltate in radio, ma non solo, perché ci potete anche ascoltare e vedere in streaming attraverso il nostro sito internet www.progettotouring.it. E ancora, perché non finisce qui, avete l'opportunità di averci in tasca, di averci nel vostro computer con la nostra app, quella di Radio Touring. Con questo, insieme al nostro sito, sapete bene che ci ascoltate, ci vedete ovunque voi siate nel mondo, quindi insomma divertitevi pure. Adesso diamo spazio all'informazione nazionale con le ultime notizie e poi niente, ci ritroviamo magari tra un po'. Arriva l'informazione? Forse non arriva, cioè, mi pare che forse non arrivi. Vabbè, noi intanto proseguiamo con la nostra trasmissione e con la buona musica. Entriamo in terza parte di trasmissione, la musica, quella del passato, possibilmente in versione live.

0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte D'Ambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
1: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La Procura Generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
0: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nella rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
1: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
0: Infine allo sport, il calcio. Ora è ufficiale, Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dall'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione. Touring 104, tutti frutti con Mary Fulco, il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Touring 104 notizie.
3: Ebbene sì, praticamente oggi ci salutiamo un po' prima, quindi apriamo questa terza e ultima parte di trasmissione, ma con i miei saluti, ma non vi preoccupate, perché ho preparato una selezione musicale ad hoc per questi 30 minuti, poco meno di 30 minuti, quindi ascolterete sempre i grandi successi del passato in versione live, come facciamo sempre durante appunto il nostro appuntamento di Tutti Frutti dalle 21 alle 21.30 il martedì e il giovedì. Ci ritroviamo in musica puntuali dopodomani, giovedì a partire dalle 20. Auguro una buona serata, un buon proseguimento con tutti i nostri programmi.

0: she's Cheryl. Woo! Baby.
1: Thank you.
0: Cheryl Lynn.
2: Questa è Touring 104.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.